0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che son passato per casa.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Italia 1.
4: Due ragazzi in una macchina si abbracciano.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Radio Italia 1.

hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto

lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.

0: Radio Italia 1.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

Che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame? Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi e forse

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:01.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.

erano le nuvole fisse nel mio cielo. Mi dimenticavo spesso anche chi ero. Non avevo amici a cui aggrapparmi. Dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi. L'ansia mi svegliava ogni mezz'ora. Era fil di ferro dentro la mia gola. Mi sentivo solo e odiavo la mia voce. Finché si accende

0: dove c'è ancora del via.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sulla sticella, dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: innamorato di te.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 8.
3: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dal Medio Oriente all'Ucraina, i principali dossier internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Alta Savoia. Dopo l'intesa con l'Iran, Trump assicura entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz, poi focus sull'Ucraina. E oggi al G7 atteso il presidente Zelensky. Ce ne parla Alessio Galea.
4: Emmanuel Macron, un amico speciale. Dopo il gelo con Parigi, sorrisi e strette di mano tra il presidente francese Donald Trump, giunto a Evian per il G7. Il presidente statunitense conferma l'accordo raggiunto con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo e assicura che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì, nella stessa giornata alla firma dell'intesa a Ginevra. Macron, dopo aver accolto i leader internazionali, ha confermato che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni assicura: faremo la nostra parte, ma sulla missione europea è tiepido il commento di Trump, non c'è bisogno di molto aiuto. Risolto il dossier iraniano, aggiunge, ci concentreremo sull'Ucraina. Questa mattina a Evian è atteso il presidente ucraino Zelensky. E dell'intesa Stati Uniti-Iran ha parlato ieri sera in una conferenza stampa Netanyahu. Abbiamo allontanato la minaccia di Teheran, ma dobbiamo continuare a difenderci, ha detto il premier israeliano, confermando che la IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano.
3: E dopo l'intesa tra USA e Iran si intensificano nuovamente gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Zelensky ha annunciato su X di aver discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti, definendolo un formato che per il leader del Cremlino sarebbe molto più difficile rifiutare. Vertenza Electrolux, la multinazionale svedese, sospende il piano di licenziamenti da 1700 esuberi e la chiusura degli impianti produttivi per 50 giorni dopo il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con i sindacati. L'azienda ha offerto la sua disponibilità a discutere misure condivise. Trovare un accordo entro l'estate sollecita il ministro Urso. Cauta la reazione dei rappresentanti dei lavoratori che parlano di tregua armata. Debutto mondiale senza acuti per la Spagna, Capoverde e i miracoli del portiere quarantenne fermano le furie rosse. Rischiano grosso anche Belgio e Uruguay, pari in Nuova Zelanda Iran. Il servizio di Gianni De Gaetano.
5: Non bastano 20 minuti della stella Lamine Yamal per scatenare le furie rosse a Capoverde. 150.000 abitanti e festa nazionale. Eroe il quarantenne portiere Vosigna versione Superman, tradotto solo 0-0 per i campioni d'Europa che sognano l'iride. Non fanno meglio Belgio e Uruguay, che anzi rischiano il KO. L'11 di Garcia in svantaggio con l'Egitto salvato da Lukaku, che provoca l'autogol dell'1-1 dopo 12 secondi dal suo ingresso in campo. Stesso copione per la Celeste di Bielsa, sotto con l'Arabia Saudita, evita il tracollo grazie all'acuta all'80esimo di Araujo. Non sfugge la legge dell'X in questa quinta giornata del mondiale anche l'altra sfida della notte, 2-2 in Iran Nuova Zelanda.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesto con la sud in direzione Piacenza e tra Sito e la statale 24 in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Asti. Per lavori è chiusa la provinciale 40 nel comune di Nizza Monferrato. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in temporale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: soli.
1: Radio Italia 1.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: La tua

0: meglio di no.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Corso Regina in direzione Aosta. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per una perdita di carico tra gli svincoli di Novara Ovest e Novara Est verso Milano. Ci occupiamo della provincia di Vercelli per informarvi che lungo la provinciale 3 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Carisio. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:01.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Entra nel vivo ad Evian il G7 che si concluderà domani. Sul tavolo dei grandi principali dossier internazionali, dal Medio Oriente alla guerra russo-ucraina. Oggi l'arrivo in Francia del presidente Zelensky, che partecipa ai lavori. E dopo l'accordo preliminare con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo, il presidente USA Trump annuncia che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma del memorandum d'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Sugli sviluppi in Medio Oriente è intervenuto il presidente francese Macron, che presiede il summit, confermando che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la premier Meloni. Tiepido il commento di Trump: non c'è bisogno di molto aiuto. E la possibilità della partecipazione dell'Italia alla missione per lo sminamento nello stretto di Hormuz accende il dibattito politico. Dopo la firma di Ginevra, il Consiglio dei Ministri dovrà approvare una delibera, quella che regola le missioni internazionali, dopodiché servirà un voto del Parlamento, annuncia il vice premier Tajani. Accenti diversi nelle opposizioni. Per noi qualsiasi missione è subordinata ad un vero accordo di pace, mette in chiaro il PD. Forte cautela dal Movimento 5 Stelle, che frena. Prima occorre valutare se la tregua regge, le regole di ingaggio e chi partecipa. L'azienda si è prontamente attivata con la massima attenzione. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa. E quanto fa sapere in una nota ATM azienda Trasporti Milanesi, che ha aperto un'indagine interna dopo la denuncia arrivata via social di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini di donne prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici, accompagnandole con presunti commenti sessisti. ATM sia dura nei confronti di chi è coinvolto, sollecita anche il sindaco di Milano Sala. Dopo un tira e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha deciso di esonerare il CT Sabri Lamouchi. Al suo posto arriva il francese Hervé Renard, nel 2022 alla guida dell'Arabia Saudita, che superò l'Argentina, poi vincitrice del titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: i pomponi. Buongiorno, buon martedì, pronti a raccontare tante notizie di gossip. Allora, si parlerà della notizia che ormai stiamo leggendo da un paio di settimane su questo fenomeno El Niño, l'allarme della NASA. Allora, adesso arriva un'altra notizia legata proprio a questo, al Niño. C'è un'enorme massa d'acqua calda nel Pacifico, dunque si rischia afa senza precedenti e alluvioni. Dunque, ripeto, al momento quello che sappiamo è che non dovrebbe interessare in gran parte la nostra penisola, ma le altre nazioni dall'altra parte del mondo. Però, ripeto, in questo momento ci sono naturalmente allarmi che la NASA ha fatto scattare proprio appunto inerenti al Niño, a questa massa di acqua calda nel Pacifico che potrebbe causare afa e alluvioni. E naturalmente, quando si parla di questo, ci sono anche disastri. Torneremo a parlare di vacanze VIP e torneremo a parlare anche di Ballando con le Stelle. Potrebbero esserci due politici nel mirino di Milly Carlucci per il cast. Dunque, questo e tanto altro insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.

Samurai J con la versione spagnola di Ossessione, ma è arrivato un annuncio a sorpresa che ha unito le forti emozioni del campo, stiamo parlando del campo di calcio, a quelle ancora più grandi della vita privata di Neymar, che sta per diventare papà per la quinta volta. Il fuoriclasse brasiliano ha affidato alla rete la gioia più bella, condividendo un tenero filmato che ufficializza la nuova gravidanza della moglie Bruna Biancardi. Per la coppia si tratta del terzo figlio insieme, mentre per il calciatore il conto totale sale a 5, quindi sono 5 i figli di Neymar.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: con Basta Poco. Allora parliamo e continuiamo a parlare di Ballando con le Stelle, perché mentre proseguono i preparativi per la nuova edizione continuano a rincorrersi indiscrezioni sui possibili protagonisti del talent di Rai 1. Dopo settimane di voci, Milly Carlucci sarebbe ancora impegnata nella definizione del cast che accompagnerà il programma nella prossima stagione televisiva. La conduttrice avrebbe messo nel mirino due ex politici pronti a sorprendere il pubblico, stiamo parlando di Francesca Pascale e Piero Marrazzo. Quindi, ripeto, molto probabilmente, ecco, vedremo questi due ex politici nel programma di Milly Carlucci. Però negli ultimi giorni si era anche parlato di alcuni rifiuti eccellenti. Tra i nomi accostati alla trasmissione figuravano infatti Elisabetta Canalis e Chiara Ferragni. Quest'ultima, secondo le indiscrezioni, avrebbe deciso di concentrarsi su altri progetti professionali, ma potrebbe accettare un'eventuale proposta di Netflix per raccontare la propria storia in una docuserie in stile Unica di Ilary Blasi. Quindi sarà sicuramente dopo l'estate un inizio per quanto riguarda la nuova stagione televisiva pieno di colpi di scena, non ci resta che aspettare.
1: Radio Italia 1. 1, 2, go.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto, una buona mattinata e un buon martedì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per un incidente segnaliamo code sulla 26 Genova Voltre Gravellona Toce, tra Ovada e l'innesto con la diramazione Predosabettola in direzione Gravellona Toce. Per un altro incidente si viaggia incolonnati sulla 8 diramazione Galarate Gattico, tra Castelletto Ticino e Sesto Calende in direzione Milano. Per un veicolo in panne è chiuso il traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. I mezzi pesanti vengono stoccati nelle aree di sosta di Aosta e di Passì. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Venaria e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra Sito e la statale 24 in direzione Aosta e sulla diramazione per Moncaglieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine, per lavori si viaggia incolonnati sulla 4 Torino-Milano, tra Brandizzo Est e Chivasso Ovest in direzione Torino e tra Novara Ovest e Novara Est in direzione Milano. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua musica.

E alla fine, dopo mesi e mesi di battaglie legali, il capolinea è arrivato anche per il Grand Hotel La Sonrisa. Il castello delle cerimonie, reso celebre dal reality TV, avrebbe chiuso i battenti dopo che il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR della Campania, che aveva disposto lo stop a tutte le attività nella struttura ricettiva. La famiglia Polese, proprietaria dello stabile confiscato dopo la condanna definitiva per lottizzazione abusiva, al momento non ha commentato la sentenza e non ha fatto alcun annuncio sul futuro. A parlare per ora è il sito della Sonrisa. Quando si prova a prenotare una stanza, l'unica scritta che compare è: siamo spiacenti, ma non ci sono camere disponibili nel periodo selezionato. Ci sono restrizioni nel numero di pernottamenti minimi richiesti. E dunque questo fa capire che il castello delle cerimonie avrebbe chiuso definitivamente i battenti.

Fulminacci con Maledetto Me, ma attenzione perché una foto pubblicata simultaneamente sui profili social di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso ha scatenato l'entusiasmo dei fan e riacceso i riflettori su una possibile collaborazione musicale tra due generazioni della musica italiana. Allora, lo scatto semplice ma eloquente ritrae due artisti insieme in quello che sembra un momento di lavoro, alimentando speculazioni su un duetto che potrebbe segnare l'estate 2026. La pubblicazione non è casuale. Per Alessandra Amoroso si tratterebbe del ritorno discografico dopo la nascita della figlia Penelope, venuta alla luce lo scorso settembre. La cantante salentina, che con l'album Io non sarei, ha consolidato la sua maturità artistica. Insomma, adesso con questa immagine con Gianni Morandi, molto probabilmente tra qualche giorno vedremo e poi sentiremo questo lavoro insieme, questa collaborazione musicale tra due generazioni. Qualcuno dice che sia pronto un tormentone estivo

Allora, questa è sicuramente una bella notizia, perché Bisio e Siani a Castellabate dopo 16 anni e dunque arriverà al cinema Bentornati al Sud, che naturalmente uscirà nelle sale italiane il 25 dicembre, pronto a diventare uno dei titoli di punta del Natale cinematografico. La commedia con Claudio Bisio e Alessandro Siani torna dopo 16 anni con una nuova storia. La nuova commedia, diretta da Luca Miniero, riporta sul grande schermo la coppia formata appunto da Claudio Bisio e Alessandro Siani, protagonisti di uno dei film italiani di maggiore successo negli ultimi anni, distribuito da Medusa Film. Il prodotto punta a conquistare nuovamente il pubblico con l'umorismo, le dinamiche tra nord e sud e i personaggi che hanno reso iconici i capitoli precedenti. Dunque non ci resta che aspettare il 25 dicembre, il giorno di Natale, per vedere appunto il film Bentornati al Sud con Bisio e Siani.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10.
0: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Buongiorno da Alessio Galea. Grave incidente nella notte lungo la statale Regina al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Un'auto con due persone a bordo è caduta nel lago di Como. Una giovane donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse. Ora è ricoverata in gravi condizioni. Recuperato invece il corpo senza vita dell'uomo che era con lei. Secondo una prima ricostruzione, due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Una delle due avrebbe sfondato il muretto di protezione precipitando per decine di metri prima di finire in acqua. Entra nel vivo il 52esimo vertice del G7 in programma fino a domani a Evian in Alta Savoia. Sul tavolo del gruppo dei sette le grandi questioni internazionali dal Medio Oriente all'Ucraina. Questa mattina al summit è atteso il presidente Zelensky e parlando da Evian Trump, dopo l'accordo con Teheran, ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma dell'intesa a Ginevra. La missione europea è pronta a contribuire alla riapertura dello stretto, ha affermato il presidente francese Macron. La premier Meloni: l'Italia farà la sua parte. Nel contesto della guerra russo-ucraina è ancora fuoco incrociato. Attacco di Mosca con un drone a Kherson, colpito un autobus, almeno una persona è morta. Sul fronte opposto un drone di Kiev ha danneggiato una raffineria a Mosca. Intanto si lavora per mettere in sicurezza la cattedrale della Dormizione di Kiev, che ha subito gravissimi danni a causa di una attacco russo. Calcio: ci proverà Ruben Amorim a rilanciare le ambizioni del Milan. Il patron rossonero Jerry Cardinale ha scelto il 41enne tecnico portoghese, che basa la sua filosofia sulla difesa a tre, gioco d'attacco. Amorim ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

Colors con Rolling Stones e siamo pronti per la seconda ora in diretta su Radio Italia 1 e parliamo di questa notizia perché dall'Australia alla Gran Bretagna continua la stretta sui social ai minori. Il primo ministro britannico lo aveva già annunciato da tempo, ora ha ufficializzato divieto di accesso alle principali piattaforme per under 16. La proposta, che riguarda servizi come TikTok, Instagram, Snapchat e altre applicazioni considerate ad alto impatto sulla vita degli adolescenti, nasce dalla crescente preoccupazione per gli effetti che il digitale sta avendo sulla salute mentale delle nuove generazioni. Il governo britannico sostiene che i social favoriscano fenomeni come dipendenza digitale, cyberbullismo, disturbi dell'immagine corporea e isolamento sociale. E dunque, ripeto, come l'Australia, adesso anche la Gran Bretagna vieta e vieterà naturalmente i social ai minori di 16 anni.

0: Lazza con Perdono. Allora abbiamo il messaggio della nostra Lella. Ciao Lella, buongiorno.
1: Buongiorno, cuore bello, come stai?
0: Bene, non ti sento
1: allora,
0: più, scusate.
1: Oggi ci ascoltiamo una bella canzone romantica che sceglierai tu.
0: Va bene.
1: Io ti do tanti baci, ti abbraccio forte, ti aspetto domani. Davide del mio
0: grazie.
1: Cuore, un bacio alle Italia Uniche.
0: Ciao, un bacio. Allora, spero di azzeccare, almeno, che possa essere il tuo gradimento, questa bella canzone di Fiorella Mannoia con Le notti di maggio.

0: cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

finito. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato.

parlando di televisione, niente domenica in per Alberto Matano, perché Mara Venier dovrebbe restare saldamente al timone della domenica pomeriggio di Rai 1, almeno per un'altra stagione, mentre il conduttore della Vita in Diretta sarebbe destinato a un'altra novità televisiva. Per Matano, confermato nel pomeriggio di Rai 1, dopo una stagione di ascolti importanti contro la concorrenza di Dentro la Notizia di Gianluigi Nuzzi, potrebbe aprirsi una nuova strada in prima serata, non al posto di Mara quindi, ma con un progetto costruito attorno alla sua capacità di tenere insieme racconto, emozione e attualità. Quindi molto probabilmente arriverà appunto Alberto Matano anche con un programma su Rai 1 in prima serata.

0: E sognando su questa canzone di Bruno Mars, sogniamo anche solo per un attimo, chi vuol farlo? Di essere al posto di Elon Musk, che è diventato ufficialmente, pensate, il primo e unico essere umano a 12 zeri, che lo si voglia chiamare triliardario, trilionario, più correttamente bilionario, fargli i conti in tasca diventa un lavoro più fantascientifico che altro, perché ora che nelle sue tasche sono entrati 1.100 miliardi di dollari, no ragazzi, allora scusate, se si parla, che ne so, di 100 milioni, 200 milioni di dollari, è una cifra enorme, ma qui stiamo parlando di 1.100 miliardi di dollari, grazie naturalmente all'esordio di grande successo di SpaceX e naturalmente anche su Wall Street. Per l'imprenditore sudafricano la matematica può tranquillamente diventare un'opinione, perché pensate che è stato fatto un calcolo che spendendo $1 milione al giorno e smettendo di guadagnare anche solo un dollaro impiegherebbe 3.000 anni a sperperare il suo patrimonio, ma potrebbe anche comprarsi interi stati, tutte le principali squadre professionistiche di calcio e, perché no, tutte le proprietà immobiliari di Milano e Roma messe assieme, e poi potrebbe rifarlo una seconda volta. Quindi ripeto, è l'unico, il primo e unico uomo al mondo a essere naturalmente miliardario, ad avere praticamente 1.100 miliardi di dollari. Uno dice miliardario, sì, vabbè, 1, 2, 3, 4 miliardi, no, qui stiamo parlando di 1.100 miliardi di dollari. No, è impressionante. Addirittura qualcuno ha ipotizzato che potrebbe allora comprare per due volte la Tour Eiffel, potrebbe comprare 10 Colossei, o Colosseo, potrebbe naturalmente acquistare due città, potrebbe praticamente far costruire 74 volte il ponte sullo stretto di Messina. Insomma, ci sono davvero degli articoli divertenti su quello che potrebbe fare Elon Musk, ripeto, avendo ed essendo l'unico uomo al mondo ad avere 1.100 miliardi di dollari. Ora un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la A8 diramazione per Gallarate Gattico sono presenti code tra Castelletto Ticino e Sesto Calende in direzione A8. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per informarvi che sulla provinciale 48 si viaggia a senso unico alternato per lavori a tratti saltuari tra Madonna del Pilone e Bra. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

Allora, c'è questa notizia che è stata pubblicata sul TGcom 24. Esiste il Piantaman, il supereroe che va in giro di notte a piantare alberi da frutto. Allora, per la serie non tutti gli eroi indossano il mantello, molto carino questo servizio sul TGcom. Vigevano il paese, è arrivato Piantaman, questo ignoto supereroe armato di zappa si aggira di notte per i campi della zona. La sua missione è quella di piantare alberi da frutto e seminare ortaggi contro il degrado, ma non solo, il suo è un intento per migliorare anche il decoro urbano, perché naturalmente ognuno di noi può occuparsi del decoro urbano. Lui lo fa appunto piantando alberi da frutto e seminando ortaggi dove naturalmente è stato lasciato tutto quanto così, cioè al degrado, insomma. Quindi è diventato un supereroe, nessuno sa chi sia, è stato soprannominato Piantaman.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Aiello con Sotto Sotto. Allora, tra poco torneremo a parlare di televisione, perché sapete, no, ci sono tante notizie. C'è anche la conferma che siano iniziate le registrazioni dell'Isola dei Famosi, e quindi cercheremo di capire se ci sono anche le immagini, almeno che qualcuno abbia fatto trapelare le immagini delle prime registrazioni dell'Isola dei Famosi, per scoprire naturalmente i concorrenti, no, i naufraghi che parteciperanno all'edizione che poi vedremo a settembre.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11:01.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La legge dell'X sigilla la quinta giornata dei campionati del mondo, rimarcando il mezzo flop di una delle grandi favorite nella corsa all'Iri della Spagna. Campione d'Europa d'Atlanta, le Furie Rosse sono state fermate sullo 0-0 dalla matricola capoverde e soprattutto dalle straordinarie parate del quarantenne Vosigna, a cui è andato il premio di migliore in campo. Stecca anche il forte Belgio, 1-1 con l'Egitto, in vantaggio fino al 66esimo, salvato da Romelu Lukaku, che ha provocato l'autorete dopo soli 12 secondi dal suo ingresso in campo. Pericolo scampato anche per l'Uruguay, sotto con l'Arabia Saudita, che ha poi evitata all'80esimo dal difensore del Barcellona Araujo. Nella notte pari 2-2 in Iran Nuova Zelanda. E stasera alle 21 rompe la Francia di Deschamps, che affronta a New York il Senegal, in programma anche a Boston Iraq-Norvegia, in copertina Holland. Mentre nella notte alle 3 italiane fa il suo esordio a Kansas City l'Argentina guidata da Leo Messi, opposta all'Algeria. Domani alle 6 italiane a San Francisco, Austria-Giordania. Intanto, dopo un tiro e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha esonerato il CT Sabri Lamouchi, al suo posto il francese Hervé Renard, che nel 2022 guidò l'Arabia Saudita alla vittoria contro l'Argentina, che poi conquistò il titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Lasciamo i mondiali. All'alba di una nuova stagione prosegue il valzer delle panchine in Serie A. Il Milan ha individuato in Ruben Amorim l'uomo del rilancio. Il 41enne tecnico portoghese ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Voltiamo pagina. Basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano, che in vantaggio 2-0 nella serie di finale è attesa in gara 3 dalla Reyer Venezia. Se il coach dei lagunari Neven Spahia punta su orgoglio e fattore campo, il coach delle scarpette rosse Pepe Poeta predica massima attenzione.
6: Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro Tagliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio di noi, di città, di tutti che siamo. Non vogliamo fermare qua.
7: È una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi andiamo a Venezia contro una squadra che non ha mai perso in casa nei playoff, quindi alta l'attenzione. Mi aspetto che le proveranno tutte e hanno tutte le carte in regola per metterci in difficoltà.
5: Palla 2 alle 20. In caso di successo, Venezia disputerebbe gara 4 giovedì, ancora davanti ai propri tifosi. Ed è tutto, a più tardi.

Allora, come vi avevamo spiegato già ieri, ma anche la settimana scorsa, questa di settimana sarà importantissima a livello meteorologico, perché qualcosa cambierà nelle prossime ore. Tra giovedì e il weekend sono previste temperature che in alcune zone dell'Italia arriveranno anche a toccare i 38-40 gradi. Torino, la città di Torino, comunque il nord-ovest, anche noi saremo presi di mira da questa ondata di caldo, temperature che oscilleranno tra i 35 e i 37 gradi. Ovvio che poi dipende anche molto dalle zone, visto che addirittura in alcune zone dell'Italia le temperature massime previste saranno anche sui 40 gradi, quindi praticamente ci saranno, ripeto, botte di caldo pazzesche. Tutto questo accadrà tra giovedì e il weekend, quindi un aumento delle temperature massime deciso, cioè decisivo, dal sicuramente cambiamento climatico. Insomma, questo ci porterà, ripeto, ad avere molto caldo. L'AFA nelle città, addirittura su Milano, sono previste previsto per il weekend 38 gradi.

0: Achille Lauro con Comuni Immortali sta facendo discutere un video che nelle ultime ore è diventato virale sui social e che vede appunto protagonista Achille Lauro durante un incontro con alcuni fan. Nelle immagini l'artista è circondato da diverse persone mentre cerca di organizzare un selfie di gruppo. A un certo punto Lauro chiede con tono deciso di abbassare i cellulari e di mettere via i telefoni che alcuni presenti stanno utilizzando. E allora cosa è successo? A pochi secondi sono bastati per dividere il pubblico. Da una parte c'è chi ha interpretato quelle parole come un atteggiamento brusco o poco disponibile, dall'altra invece molti utenti sostengono che il contesto racconti una storia diversa e che il cantante stesse semplicemente appunto cercando di gestire una situazione piuttosto caotica. All'inizio del video dice anche buona stai buona ad un fan e anche questo è stato sottolineato dai più critici. Allora il video è virale sui social, se volete andare a vedere cercate appunto questo video e interpretate anche voi le parole che dice Achille Lauro. Stando a quello che ho sentito io, assolutamente no, non era, anzi era più che disponibile, forse appunto come era scritto il giornalista stava cercando di organizzare un gruppo di persone un selfie per poi naturalmente potersi spostare e andare a fare altre foto con gli altri fan. Devo dire che è stato davvero molto molto disponibile, perché poi ci sono gli altri video che parlano di un Achille Lauro contento di stare in mezzo al suo pubblico.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Eddie Brock con Bel Venerdì, ma parliamo del sabato sera, perché il sabato sera di Canale 5 potrebbe essere vicino, nuovo ribaltone, le ultime indiscrezioni, ne abbiamo già data ieri questa notizia, però è anche bello ricordarlo, parlano infatti di un possibile cambio della conduzione di Tu sì che vales, con Elisabetta Canalis al centro delle voci per un possibile nuovo ruolo su, nel programma appunto di punta di Mediaset. Allora, secondo quanto riportato da indiscrezioni diffuse da Giuseppe Candela, il talent show del sabato sera di Canale 5 potrebbe vedere un importante cambio alla conduzione. Al posto di Giulia Stabile, impegnata in un tour mondiale legato alla produzione con la star spagnola Rosalia, arriverebbe Elisabetta Canalis. Quindi, ripeto, si fa insistente questa voce, molto probabilmente sarà lei la nuova conduttrice del programma del sabato sera di Canale 5, Tu sì che vales.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Allora, non sapevo dell'esistenza delle nozze d'alluminio. Allora, 10 anni dopo, il primo, sì, Fabio Fognini e Flavia Pennetta hanno scelto di celebrare un nuovo capitolo della loro storia d'amore con una festa emozionante organizzata in riva al mare per festeggiare le cosiddette nozze di alluminio. La coppia ha vissuto una giornata speciale a Sanremo, circondata dagli affetti più cari e dai 3 figli, trasformando l'anniversario in un simbolico rinnovo delle promesse matrimoniali. E quindi ecco la notizia, è che Fabio Fognini e Flavia Pennetta hanno festeggiato a Sanremo le nozze di alluminio.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: sui social, no, ognuno vuole dire la sua, alcuni sono d'accordo, altri no, altri sostengono cose diverse da quello che dicono gli altri, anche solo per lo spirito di contraddizione. Allora, pensate che una passeggiata tra le strade della propria città, qualche momento di tranquillità insieme e poi all'improvviso una scena che nessuno si aspetterebbe di vedere a pochi passi da sé. Quanto è accaduto a Giorgia ed Emmanuel Lo, protagonisti loro malgrado di un episodio avvenuto nel centro di Roma e finito rapidamente sui social. Il filmato pubblicato su TikTok è diventato virale nel giro di poche ore. Mostra la coppia mentre percorre una scalinata nei pressi di via Monte Brianzo, a due passi da Castel Sant'Angelo. Tutto sembra procedere normalmente fino a quando l'attenzione dei presenti viene catturata da un movimento sospetto qualche gradino più avanti. Nelle immagini si vede un uomo anziano risalire lentamente le scale, aiutandosi con il corrimano e stringendo uno zaino. Alle sue spalle arriva un giovane che si avvicina per fare apparentemente casuale. In pochi istanti prova a infilare una mano verso la tasca dell'uomo, probabilmente nel tentativo di sottrargli il portafoglio. La scena dura pochi secondi, ma basta per generare tensione tra i presenti. Quando Giorgia ed Emmanuel Lo sembrano rendersi conto di ciò che sta accadendo, la cantante si avvicina istintivamente al compagno, lui le prende la mano e i due proseguono lungo la scalinata mentre altre persone si voltano per capire cosa stia succedendo. Fortunatamente il presunto borseggio non va a segno, l'uomo si accorge del movimento alle sue spalle, si gira rapidamente e mette in fuga il giovane, che si allontana senza riuscire nel suo intento. Il video si interrompe subito dopo senza mostrare gli sviluppi successivi. Proprio questo dettaglio ha alimentato numerose discussioni online. Molti utenti hanno criticato il comportamento dei presenti, compresa la stessa Giorgia, sottolineando come nessuno sia intervenuto concretamente per fermare il presunto ladro.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Allora, abbiamo davvero parlato di tutto, anche di televisione. Ci saranno delle novità nella prossima stagione, non solo per l'Isola dei Famosi, che ormai conosciamo molto bene, no? Sia il conduttore che l'inviato, la conduttrice che l'inviato. E poi naturalmente sono arrivate queste notizie che vedranno due ex politici forse partecipare al programma di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. Stiamo aspettando una risposta da parte naturalmente del mondo del gossip e della televisione su altri personaggi che dovrebbero ritornare in TV, ripeto, la prossima stagione. Detto questo, vi auguro uno splendido martedì, ci risentiremo come sempre domani dalle 9 a quasi mezzogiorno. Mi raccomando, fate i bravi.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda sessione di lavori dedicata all'Ucraina oggi al G7 di Evian in Francia, dove tiene ancora banco l'accordo tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz. Pronta la missione marittima di Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi per lo sminamento e la messa in sicurezza dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la premier Meloni. L'intesa non piace ad Israele, il premier Netanyahu afferma l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Intanto la giornata si è aperta con un bilaterale tra il presidente francese Macron e quello ucraino Zelensky, che dopo il tavolo di lavoro sul conflitto Mosca-Kiev dovrebbe riuscire ad avere un colloquio con Trump. Il caso urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza nell'ambito di uno dei tanti filoni dell'inchiesta della procura meneghina relativo al grattacielo Torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Bragion della settima sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, la motivazione del tribunale. Blitz della Digos contro una cellula narco-insurrezionalista. Il GIP di Roma ha disposto 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, altre 2 agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati di aver costituito una struttura clandestina con base nella capitale, ma con legami strutturati anche in altre città, da Milano a Napoli, finalizzata la commissione di azione violente con scopi di terrorismo ed eversione. 2 soggetti inoltre sono ritenuti responsabili dell'attentato compiuto nel febbraio scorso contro la linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, un sabotaggio realizzato con ordigni esplosivi artigianali che provocò gravi danni all'infrastruttura. Mondiali di calcio, questa sera alle 21 debutta la Francia di Deschamps che affronta a New York il Senegal, in programma anche Iraq-Norvegia, mentre nella notte fa il suo esordio l'Argentina opposta alla Algeria. Domani alle 6, ora italiana, si gioca Austria-Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme tutti i giorni da lunedì al venerdì. È un piacere avervi. Le temperature sono già roventi, mi dicono oggi, insomma, da fuori. Vi ricordo tra poco l'appuntamento con Contemporaneo Food e Cristina Saglietti, e insomma, per qualche consiglio veloce, pratico e innovativo soprattutto, e poi le notizie curiose dall'Italia e dal mondo, ma soprattutto la buona musica di Radio Italia 1.
2: Radio Italia 1.

One Last Time Blue su Radio Italia 1. Allora, una notizia letteralmente diventata virale, riportata sulla Repubblica, Il Messaggero, Fanpage. Oggi vi parlo di un buco, non il buco nero, un buco nel pavimento e nell'acqua, quello messo proprio a segno da un ladro romano. Che ha scavato un vero e proprio tunnel sotto una banca della capitale, convinto di mettere a segno un colpo. Ecco, la storia arriva da Via Maiorana, dove un malvivente ha scavato un tunnel nel sottosuolo e ha poi praticato un foro nel pavimento della filiale di una banca. Quello che il ladro probabilmente ignorava, però, è che la filiale ha chiuso da tempo per trasferimento ad altra sede. Quindi, quando è spuntato dal buco, si è ritrovato davanti a locali vacanti e soprattutto senza nulla da portare via. È stato però tempestivo l'allarme che è scattato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Trastevere del nucleo radiomobile, che hanno riscontrato effettivamente la presenza di un buco nel pavimento, mentre del ladro non vi era proprio più nessuna traccia. Probabilmente il malvivente è scappato, insomma, dallo stesso tunnel praticato per arrivare sotto la filiale della banca, uscendone però con un nulla di fatto. Avrà secondo me guardato un po' troppo La Casa di Carta, fortunata serie su Netflix, che è veramente insomma paradossale. Così si parla di questa rapina e di questo piano, ma frutto di anni e anni di studi per derubare la banca di Spagna. Non so se qualcuno di voi l'ha vista, comunque sembrava simile a questa cosa, ma gli è andata parecchio male a questo ladro. Va bene, allora continuiamo con Madonna e Peggy Gou, I Feel So Free.

0: Samurai J Obsession in questa Spanish version. Siamo su Radio Italia 1 e al consueto appuntamento di Contemporaneo Food in cucina senza pensieri con Cristina Saglietti. Benvenuta.
1: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci, ciao.
1: Come va? Oggi c'è il sole.
0: Tutto bene, oggi c'è il sole, quindi possiamo ritenerci fortunati. Pensa che io ho sulla giacchetta di jeans qua negli studi, perché con l'aria condizionata fa quasi freschetto, fa quasi freschetto. Però sicuramente farà un gran caldo fuori, questo me lo stanno riportando le persone che arrivano da fuori. Quindi
1: sembra sempre che pensiamo in un tugurio.
0: Sì, in un tugurio. Sì, è vero, invece sono solo negli studi, che sono chiaramente nel seminterrato, quindi siamo nel sotto livello della terra, quindi chiaramente non vediamo proprio la luce diretta negli studi dove soprattutto io mi sposto, quindi ci affidiamo sempre ovviamente a chi sta fuori. Allora, oggi di che si parla di bello?
1: Ma oggi ormai si parla di estate, di piatti leggeri.
0: Brava.
1: E soprattutto di un concetto, cioè visto che d'estate già è a volte difficile sapere che cosa cucinare la sera, no? Anche d'inverno. Ma l'estate ancora di più, l'abbiamo già detto la scorsa settimana, e quindi io cerco di spronarvi non tanto a seguire una ricetta, quanto avere le idee chiare su come usare quello che avete a disposizione.
0: Ecco.
1: Anche se non siete andati a fare la spesa, anche se avete il frigo vuoto, anche se non avete voglia di cucinare, eccetera, eccetera. Ok?
0: Bene.
1: Provo.
0: Ok.
1: Quindi quest'oggi parto dalle melanzane, perché è una verdura assolutamente di stagione, adesso sono buone, belle sode, bisogna approfittarne, e provo a darvi un'idea. A parte che con le melanzane si può fare di tutto e di più, davvero, dalla crema al forno, in padella, eccetera.
0: Io
1: oggi vi propongo un panino.
0: Ah, wow,
1: già.
0: Panino, sì.
1: Che è semplicissimo, e alla fine in 20 minuti, perché le mie ricette vi portano ad avere una cena, la cena pronta in 20 minuti si fa. E come si fa? Si fa semplicemente creando un hummus, quindi la base che conosciamo tutti. Io vi do, per due persone sono 250 grammi di ceci. Vi ricordo che i ceci, quelli cotti, meglio prenderli nel barattolo di vetro,
0: sicuri, esatto.
1: Ok, sciacquarli bene prima di usarli, così togliamo tutte le schifezze, il sale in eccesso, perché comunque c'è del sale all'interno di queste confezioni.
0: E anche la pellicina, vero? Togliamo?
1: Ma la pellicina dipende, nel senso che se hai delle difficoltà a digerire, certo che ci vuole una pazienza infinita.
0: Lo so perché io lo faccio, mamma mia.
1: Mannaggia. Magari allora lì bisognerebbe prendere un prodotto piuttosto che un altro. In generale, anche se avete un po' di difficoltà a digerire i ceci, vi dico che una volta che sono frullati il problema un po' viene meno, nel senso che la parte che noi non digeriamo è proprio la pellicina, no? Infatti
0: vero.
1: Tu la togli per quello. Ma nel momento in cui la frulli, diciamo così, aiuti la digestione, quindi
0: si ammortizza già il problema.
1: Assolutamente sì. Detto questo, 250 grammi, poi mettiamo due cucchiai di acqua, uno di olio, acqua calda, uno di olio, poi servirebbe la paprika, meglio se piccante, comunque la paprika, del peperoncino, del limone, ovviamente la tahina, uno o due cucchiai per questa porzione qui, i semi di cumino, il cumino in polvere, che non a tutti piace il cumino, però è un ingrediente abbastanza fondamentale nell'hummus, perché gli dà quel sapore, quel sentore un po' particolare, che è proprio dovuto al cumino, e del prezzemolo se vi piace. Per esempio io il prezzemolo non lo metto perché non lo amo molto. Insomma, frulliamo tutto, facciamo il nostro hummus, lo tengo un pochino meno vellutato, ma non proprio grezzo, però un pochettino che si senta la texture,
0: un po' più rustante,
1: Poi prendo la mia melanzana, scelgo quelle lunghe, ma quelle lunghe cicciottelle, non quelle lunghe fini,
0: non quelle secche,
1: non quelle rotonde, per capirci, belle sode, taglio delle fette da un centimetro, non di più, le spadello. Allora, lì poi ognuno fa un po' come vuole, nel senso che possiamo prendere la piastra se ce l'abbiamo, la scaldiamo bene bene bene, dopodiché ci mettiamo le melanzane sopra, le grigliamo, sono belle stesse, a fiamma media, e quindi il tempo che diventino un po' morbide, non devono sbruciacchiare.
0: Sì.
1: Diversamente si può fare anche in padella, ma okay, con un filo d'olio, proprio padella solo leggermente unta,
0: sì,
1: una fiamma medio-bassa a sto giro, 5 minuti di cottura per lato, loro si ammorbidiscono,
0: sì,
1: si affiappiscono, perché non è che devono diventare molli, perché sono la nostra base del panino.
0: Panino, okay? Sì.
1: Dopodiché mettiamo la prima fetta di melanzana, ci mettiamo dell'humus sopra, un bello strato abbondante di più di,
0: sì,
1: un centimetro,
0: sì,
1: poi io ci vado a mettere il pomodoro, metto il piccadilli.
0: Ah, piccadilli
1: è quello, sì, tipo il tacchino, ma un po' più grande, bello grande.
0: Sì, bello grande, un po' più ciccioso, sì.
1: Ecco,
0: sì,
1: perché sono sempre più gustosi, di solito sono anche più maturi, ma mantengono la consistenza, quindi non si spappolano,
0: sì,
1: sono facili da gestire e sono più buoni. Comunque, delle fettine di quello, poi io so

0: carina, ma io vi dico di fare un'altra cosa, okay. Provare a fare un pesto di limoni e pinoli.
1: Ah, vedi, c'è sempre la chicca. Un pesto
0: ci vuole
1: di pinoli.
0: 5 minuti, perché è comprensivo,
1: sì.
0: Nei 20 minuti,
1: ok,
0: giuro,
1: ok, è tutto calcolato.
0: Sì, ma io lo faccio apposta, perché poi sennò le mie signore arrivano, ma perché,
1: giusto,
0: vi frego tutte, è giusto. Così, io mi cronometro, quindi cosa facciamo? Prendiamo un limone, uno, due limoni bio, ovviamente, sì. Perché dobbiamo lavorare con la buccia. Quindi andiamo a togliere la buccia, lo sì. Facciamo col pelafatato, lo facciamo sì. Con un coltello che taglia, cercando di evitare di prendere il bianco, perché sappiamo che il bianco del limone è la parte amara, quindi
1: certo.
0: Meno la mettiamo meglio è. Dei pinoli, quindi due limoni vuol dire 4 cucchiai abbondanti di pinoli,
1: sì.
0: 4-5, secondo
1: okay.
0: Il nostro gusto, che facciamo tostare in padella qualche minuto,
1: sì.
0: Frullo tutto. Frullo a pasta, cioè deve comunque devono vedersi leggermente i pezzettini, non
1: sì,
0: deve proprio
1: okay,
0: essere una crema
1: sì, okay,
0: spalmabile,
1: okay,
0: ecco,
1: okay,
0: diciamo così.
1: Bene.
0: Ci mettiamo anche magari uno o due cucchiai di acqua per renderlo un po' morbido, anche
1: sì.
0: Uno di olio, perché un goccino deve
1: certo,
0: essere morbido.
1: Pelino, certo.
0: Dopodiché questa roba qua si conserva in frigo nel barattolo di vetro con un goccio d'olio e lo usate anche dopo una settimana, quindi
1: okay,
0: e lo mettete
1: ecco.
0: Su tutto, sulla carne, sul pesce, sui pomodori.
1: Buonissimo.
0: Rosso, la qualunque,
1: sì.
0: Davvero,
1: che bello fresco
0: sempre. È bello fresco anche su un'insalata, da quel sentore carino che è buono, ma sa, ci potete fare persino una pasta,
1: che meraviglia,
0: perché sì, perché questo tipo di condimento ti aggiungi un bel po' di parmigiano, del pepe,
1: sì.
0: E ti viene fuori una pasta buonissima, può essere anche un risotto volendo,
1: okay.
0: Poi ci mettete due gamberi, guardate quante idee con
1: sì,
0: una
1: anche i gamberi che ci va un attimo a farli veramente,
0: io ce l'ho
1: surgelati, è vero che magari non li ho freschi, però tante volte con i surgelati non so che cavolo fare.
0: Certo.
1: Se ti fai già una cosina così,
0: pomodorini, quello è una base che dà la parte acida del piatto, che diciamo sempre che è una delle parti fondamentali, no? Per avere un piatto che funziona,
1: certo.
0: Diciamo così, insieme alla parte croccante, ma dà anche il profumo, che è fondamentale in un piatto,
1: certo.
0: Perché ogni boccone, se profuma e è fresco, è molto piacevole.
1: Assolutamente.
0: Cosa
1: sì.
0: Ci facciamo con questo pesto? Nel nostro caso, nel nostro panino, andiamo a spalmarlo sopra all'ultima fetta.
1: Ok, ok.
0: Quindi ogni boccone rimane fresco, morbido, c'è un po' di tutto, perché poi magari sopra concludiamo con due pinoli croccanti, quindi c'è anche la parte croccante,
1: crunchy.
0: C'è la proteina,
1: wow.
0: C'è la verdura, insomma ci sono le erbette aromatiche.
1: Cioè,
0: è un
1: perfetto.
0: Pesto completo, stupidino.
1: Che meraviglia.
0: Però è interessante.
1: E ci credo, assolutamente sì. Viva il panino di melanzana, la faccia del panino, qua è una roba comunque gourmet, cioè alla fine con pochi ingredienti semplici, le verdure di stagione, abbiamo fatto un piatto meraviglioso, succulento, fresco, ce l'ha tutte, cioè goloso allo stesso tempo, però c'è pochi ingredienti, quindi veramente a volte manca
0: certo.
1: Proprio la creatività. È incredibile.
0: Questo pesto di limone che comunque si oltretutto appunto abbiamo detto che resiste in frigorifero per una settimana.
1: Oltretutto
0: quindi.
1: E poi magari può essere anche un'alternativa al pesto, perché tante volte magari non è ben digerito, e secondo me questo è anche un pelino più digeribile per chi ha problemi a digerire il pesto magari.
0: Ah beh, assolutamente vuole. Sì, che poi oltretutto nulla vieta di usare questo pesto di limoni sì. E pinoli e aggiungere delle foglioline fresche di basilico.
1: Facciamo, buonissimo, sì sì.
0: E facciamo, cioè è veramente
1: versatile.
0: Una base
1: sì,
0: che può
1: sì.
0: Essere estremamente varia, ecco, la
1: sì.
0: Possiamo variare in tantissimi modi e con tantissimi ingredienti, quindi dalla pasta abbiamo visto la carne al pesce, persino il formaggio,
1: certo.
0: Perché io lo metto anche sopra uno stracchino
1: brava.
0: Che voglio marinare con un po' di olio, lo lascio lì, magari un goccino di aceto balsamico se vi piace, quello che
1: sì,
0: volete
1: sì.
0: Insomma
1: ci hai aperto un mondo, insomma, questo qua di
0: sì,
1: adesso lo voglio
0: sì.
1: Sì, lo voglio fare adesso questo qua con i pinoli e il limone, che io adoro, proprio sono ingredienti che adoro.
0: Mi raccomando i limoni devono essere
1: sì,
0: di qualità, nel senso
1: certo.
0: Che lavoriamo con la buccia,
1: vabbè è chiaro, e poi lì la buccia va frullata,
0: facciamo
1: sì.
0: Attenzione, perché io sono stata la prima a non fare attenzione tanti anni fa
1: sì.
0: ci sono dei in certi supermercati e soprattutto in certi periodi

0: Così dell'anno,
1: Sì.
0: non so se avete mai notato, ci sono dei limoni, c'è proprio scritto sul cartellino con la buccia non edibile.
1: Sì,
0: Perché magari non arrivano da paesi dell'Europa dove ci sono
1: sì.
0: concimi, cose
1: C'è scritto però.
0: medicinali, sì,
1: Sì.
0: pesticidi c'è scritto.
1: Ecco, bene.
0: Però io non l'avevo mai notato, e poi una volta mi è caduto l'occhio e ho detto: come non si mangia la buccia? E
1: Caspita.
0: mi sono informata un attimino, magari voi lo sapete, però visto che è successo a me, condivido e
1: Sì,
0: quindi leggete
1: brava.
0: bene
1: Sì,
0: sempre.
1: giusto, quello è una costante che dobbiamo applicare sempre, una condizione sine qua non di leggere sempre bene. Allora direi grazie, per adesso grazie, e ci risentiamo martedì prossimo con nuove ricette fresche e veloci ovviamente per l'estate.
0: Certamente.
1: Una buona giornata, grazie mille.
0: Buon appetito a tutti.
1: Ciao, grazie anche a te. Ciao. Ancora grazie Cristina Saglietti, la trovate su Contemporaneo Food in Cucina Senza Pensieri. Oggi si ferma qui, ma torniamo martedì prossimo. Adesso continuiamo con la musica di Radio Italia 1. La tua musica.

0: Beat Yourself Up. Allora, una notizia che sto apprendendo adesso dalla Repubblica, una notizia diciamo così tutta estiva: smartphone vietati ai bagnini. Allora, chi sarà sorpreso a scrollare perderà il brevetto. Fa discutere, ma neanche troppo. Questa ordinanza di sicurezza balneare, specifica dell'ufficio circondariale marittimo Santa Margherita Ligure del ministro delle infrastrutture e trasporti, all'articolo 4 della nuova ordinanza della capitaneria di Santa Margherita Ligure, si prescrive l'obbligo di utilizzare le apparecchiature elettroniche esclusivamente per finalità di servizio e emergenza. Nessun'altra attività viene contemplata, compreso messaggiare agli amici o scrollare sui social, anche se intorno tutto è tranquillo e l'esperienza del bagnino è consolidata. Addirittura anche l'uso degli auricolari viene contingentato. Possono essere utilizzati solo a un orecchio per volta e devono essere indossati su un solo orecchio, garantendo poi la piena percezione dell'ambiente circostante, viene appunto sottolineato. Questo è l'articolo che arriva dalla Repubblica e lo condivido, perché spesso ho visto situazioni di emergenza, non grave per carità, però in cui magari il bagnino stava proprio facendosi gli affaracci suoi, insomma, sul telefono, e non è giusto, no? Cioè, è un lavoro anche quello, esattamente come quello che faccio io e molti di voi là fuori, quindi dobbiamo prestare chiaramente tutta l'attenzione, e non è permesso, no? Mentre si lavora, guardare il cellulare, farsi gli affari propri, e quindi stessa cosa insomma verrà applicata per questo tipo di professione. E fatemi sapere se anche voi lo condividete o vi sembra troppo così severo. Al 347 049 3131. Tra poco Shakira.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Radio Italia 1.

0: Shakira e Ciran, belli, it's online. Allora chiude l'appuntamento dello spazio con la Mucchi di oggi, la nostra ora con la Mucchi. Noi ci risentiamo domani, insomma, carica di notizie curiose dall'Italia e dal mondo. Quindi vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro innanzitutto buon pranzo, ci risentiamo domani. Dalla Mucchi è tutto, ciao, grazie.
1: Radio Italia 1.
2: Io volevo tre pallottoli nel petto.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Seconda giornata del G7 ad Evian in Francia. La sessione odierna è dedicata all'Ucraina con Zelensky, che forse torna ad incontrare Trump, mentre l'attenzione è ancora concentrata sullo stretto di Hormuz e il memorandum d'intesa tra USA e Iran che dovrà essere siglato venerdì a Ginevra. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
3: Tra notizie di colore e dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce: l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da sottoscrivere venerdì a Ginevra. Dettagli dell'accordo di Ginevra verranno resi noti poco prima della firma, ribadisce J.D. Vance, mentre la CIA si mostra scettica sulle reali intenzioni di Teheran. A Israele, dove Netanyahu ribadisce rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, risponde a distanza il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Israele in Libano è una violazione del memorandum.
2: Si conferma in crescita a maggio l'inflazione, più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat confermando la stima preliminare. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, da più 9,6% a più 12,5%. Ora la cronaca: dopo lunghe ricerche è stato rintracciato dai vigili del fuoco il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote a San Stefano di Livenza, nel veneziano. Il delitto, confessato dal 17enne, ha scosso la comunità, ma lascia ancora molti punti da chiarire. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale Malger, dove si sono concentrate le ricerche. Grave incidente tra due auto lungo la statale Regina sul lago di Como. Fermato un uomo di 29 anni di origine marocchina, è risultato positivo all'alcol test. Morto un 37enne, grave una donna. I particolari con Nicola Compagnone.
4: Dopo una breve fuga a piedi è stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina, ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como sulla statale Regina. Ora è indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale e ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Entrambi erano a bordo della stessa auto caduta in acqua dopo un volo di decine di metri. La donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse, recuperato dopo ore di ricerca il corpo dell'uomo. Nell'incidente sarebbe rimasta ferita in modo lieve anche una quarta persona che era a bordo dell'auto con il 29enne.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Federico, e il gossip è servito soprattutto che parte anche quest'oggi il nostro viaggio nelle novità di giornata dal mondo dello spettacolo. È due ore insieme fino alle 15 con poi Simona Sorbara ad accompagnarvi dopo di me in Socializzando con la Simo fino alle 18. È 347-049-3131 per commentare tutto quello che vi raccontiamo live in diretta. Potete farlo attraverso WhatsApp naturalmente con messaggi di testo o anche audio. Tante cose da cui ripartire, anche insomma temi ricorrenti, personaggi soprattutto ricorrenti nelle nostre cronache quotidiane. Ripartiamo subito anche dalla musica, lo facciamo con Il 3 e Litorale.
2: Radio Italia 1.
3: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Rudimental con Jess Glynn, Back to Me su Radio Italia 1. Al Gossip e Servito oggi partiamo da una bella notizia in questo periodo complicato per Belén Rodriguez. La showgirl e conduttrice argentina ha annunciato di aver superato l'esame di lingua italiana necessario per ottenere la cittadinanza italiana. A rivelarlo è stata la stessa Belén attraverso una storia che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Nello scatto condiviso sui social si vede una parte di una conversazione WhatsApp con la sua assistente personale Antonia Achille, e proprio lei a comunicarle tanto atteso risultato: l'esame è stato superato con successo, adesso, come si legge nel messaggio, manca soltanto il documento dal consolato previsto in arrivo entro la fine del mese, quindi un ultimo passaggio burocratico, diciamo, prima di raggiungere un traguardo inseguito da diversi anni. Per Belén si tratta di un momento particolarmente importante. Nata a Buenos Aires nell'84, vive e lavora in Italia da oltre 20 anni, paese che l'ha accolta, nella quale ha costruito la sua carriera televisiva e la sua famiglia. Dopo due decenni trascorsi nel nostro paese, la cittadinanza italiana è ormai ad un passo. La bella notizia arriva proprio al termine di settimane tutt'altro che semplici però per Belén. Negli ultimi tempi infatti è finita al centro dell'attenzione mediatica per diverse vicende, dal ricovero in ospedale alla mancata conduzione dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, fino alle indiscrezioni che riguardavano due incidenti automobilistici che l'avrebbero coinvolta. In merito a quest'ultima vicenda, il legale di Belén ha però smentito categoricamente le notizie che secondo cui sarebbe indagata per omissione di soccorso. Del percorso verso la cittadinanza aveva parlato la stessa Belén nei mesi scorsi durante alcune apparizioni televisive. A fine aprile aveva sostenuto l'esame scritto e orale di lingua italiana, requisito fondamentale per completare la procedura, e secondo quanto riportato da Key Magazine, Belén possedeva già tutti i requisiti necessari proprio per la richiesta della cittadinanza. Doveva soltanto superare il test italiano di livello B1 richiesto per dimostrare una conoscenza adeguata della nostra lingua. Lo scorso 14 aprile si era presentata presso la Scuola Internazionale Leonardo da Vinci di Milano. Poco prima delle 9 del mattino, ad accompagnarla c'era la sua assistente, un legale. Da quel momento era iniziata appunto l'attesa per il responso, arrivato proprio ieri pomeriggio con l'esito positivo.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

Clara e San Giovanni con il loro singolo estivo Le ragazze, prima di partire per la Sicilia con la compagna che si chiama Beatrice Arnera, Raubova ha comprato una fedina di diamanti. Una sorpresa in arrivo è a pubblicare questa didascalia piuttosto esplicita sotto una foto che ritrae l'attore intento a scegliere con cura un anello da un orafo e il settimanale Diva e Donna, che promette ai lettori tutte le immagini, le trovate in esclusiva sul numero in edicola questa settimana. Si tratta dell'ennesima indiscrezione lanciata dal magazine che riguarda la coppia composta da Bova e Arnera. Non più tardi della scorsa settimana, infatti, lo stesso giornale aveva messo in copertina una foto di Beatrice Arnera in bikini al mare durante un momento di relax con il compagno, titolando "Luna di miele in dolce attesa", un'insinuazione diretta, quella sulla possibile gravidanza, che ha mandato su tutte le furie la compagna di Raubova, che è stata costretta successivamente a chiarire che quel po' di rotondità, quel famoso pancino sospetto in più su un corpo longilineo come il suo, poteva essere dovuto a molti altri motivi, smentendo quindi i rumors di fatto. I nuovi scatti e i riferimenti a una fedina di diamanti lasciano ipotizzare che la relazione tra i due stia procedendo a passi rapidissimi. Il sospetto suggerito dal Post è che Raubova abbia voluto fare alla compagna un regalo importante, di quelli tradizionalmente destinati a durare nel tempo, anzi per la vita. I fan della coppia sicuramente sperano che il prezioso gioiello che l'attore esamina con tanta attenzione nella foto sia proprio un pensiero per Beatrice Arnera, la donna che gli ha ridonato il sorriso e un nuovo amore anche dopo il terremoto a livello personale, mediatico, che lo aveva colpito proprio all'incirca un anno

0: Pinguini tattici nucleari con Amaro. Qui su Radio Italia 1 il gossip è servito. Torniamo sulla famiglia Beckham, perché per mesi la crisi tra il primogenito Brooklyn e il resto della famiglia è stata raccontata tra indiscrezioni, silenzi e prese di posizione. Ora però la vicenda è tornata sotto i riflettori per un motivo così inatteso, se vogliamo. Si tratta di uno spot pubblicitario, e non uno qualunque. Il primogenito di David e Victoria è infatti diventato protagonista di una campagna legata al periodo i mondiali di calcio 2026, che nel giro di poche ore ha acceso un nuovo dibattito online. Nel video Brooklyn compare seduto sul divano di casa e si rivolge direttamente alla telecamera dicendo: probabilmente vi state chiedendo perché sto guardando i mondiali da casa, lo dice con un sorriso e poi aggiunge: è una lunga storia. Una battuta così apparentemente innocua, che molti hanno però collegato immediatamente alla delicata situazione che da tempo coinvolge la famiglia Beckham. La pubblicità, realizzata per un servizio di consegne a domicilio, si conclude con una frase altrettanto eloquente: è complicato, un'espressione che secondo molti osservatori richiamerebbe apertamente i rapporti ormai freddi tra Brooklyn, i genitori David e Victoria e gran parte della famiglia. Il tempismo poi ha contribuito ad alimentare queste polemiche. Pochi giorni fa, infatti, la sorella minore Harper era stata fotografata mentre si recava davanti alla villa di Beverly Hills, dove Brooklyn vive con la moglie Nicola Peltz. Secondo alcune ricostruzioni fatte dal tabloid The Sun, lei avrebbe tentato di consegnare una lettera al fratello, un gesto interpretato da alcuni come un tentativo di riavvicinamento. Dal fronte di Brooklyn però è arrivata una versione completamente diversa. Un portavoce della coppia ha sostenuto che la presenza dei fotografi dimostrerebbe come la scena fosse stata organizzata per attirare l'attenzione mediatica. A rendere ancora più delicata la situazione è stato il fatto che lo spot incriminato utilizzi proprio il tema dei mondiali, una competizione che richiama inevitabilmente la carriera di David Beckham, protagonista di 3 edizioni della Coppa del Mondo con la nazionale inglese. Secondo alcune fonti vicine alla famiglia, fa sapere ancora il Sun, la scelta sarebbe stata vissuta con una certa amarezza. C'è chi ritiene che trasformare una vicenda personale così dolorosa in un elemento promozionale sia stato un errore, soprattutto dopo mesi in cui Brooklyn ha più volte rivendicato il desiderio di privacy. Anche sui social la reazione non è stata particolarmente calorosa. Molti utenti hanno accusato il giovane Beckham di continuare ad alimentare pubblicamente una situazione delicata che coinvolge genitori, fratelli e nonni. Altri invece hanno difeso il suo diritto di costruire una carriera indipendente. Ad ogni modo, una certezza esiste: la distanza tra Brooklyn Beckham e la sua famiglia continua a far parlare quasi quanto le loro rispettive carriere. Ogni nuovo episodio sembra aggiungere un altro capitolo a una storia che, almeno per ora, appare ben lontana dalla parola fine.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Potential, la canzone di Sombra su Radio Italia 1. C'è preoccupazione tra i fan di Adriano Pappalardo, il cantante personaggio televisivo che ha 81 anni è ricoverato al Policlinico Tor Vergata di Roma, come emerge, si viene a sapere insomma tramite una storia Instagram pubblicata dal figlio Laerte. A dare la notizia è stato proprio Laerte Pappalardo, che ha voluto ringraziare pubblicamente il medico che ha seguito il padre durante il ricovero. Ringrazio il grandissimo professor Andrea Natale per aver risolto un problema che affliggeva mio padre, ha scritto Laerte in una storia Instagram taggando il Policlinico Tor Vergata. Laerte non ha aggiunto nessun altro tipo di informazione, quindi non è nota la natura del problema che ha reso necessario il ricovero. Un elemento che emerge dal ringraziamento del figlio riguarda però il medico citato, Andrea Natale, infatti uno dei maggiori specialisti internazionali nel trattamento della fibrillazione atriale. La sua presenza lascia ipotizzare che il problema affrontato da Adriano Pappalardo possa essere legato all'ambito cardiaco, anche se al momento non sono state fornite informazioni ufficiali e non è possibile stabilire con precisione quale fosse la patologia. Le parole di Laerte sembrano comunque suggerire un esito positivo dell'intervento, della procedura medica eseguita. Il figlio del cantante ha infatti parlato di un problema risolto, lasciando intendere che il percorso clinico abbia avuto un risultato favorevole. Molto bene. Classe 1945, Adriano Pappalardo è uno dei volti più amati dello spettacolo italiano, nato il 26 marzo del 45 ad Avola in Sicilia, ha compiuto 81 anni nel marzo scorso, lanciato nel mondo della musica negli anni 70, ha conquistato il pubblico con successi che sono entrati nella storia come quella canzone Ricominciamo. Nel corso della sua lunga carriera si è distinto anche in TV, ha partecipato, ricordiamo benissimo anche qui, a numerosi programmi di successo e reality show tipo l'Isola dei Famosi. In attesa di eventuali aggiornamenti da parte della famiglia o della struttura sanitaria, il messaggio condiviso dal figlio Laerte ha comunque rassicurato i fan sulle condizioni del padre.
1: Radio Italia 1.

0: I gemelli diversi con Tra le dita, piccola pausa caffè per noi, ci ritroviamo tra qualche canzone senza interruzioni per la nostra seconda ora insieme, sempre qui su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

All My Life, Robbie Williams su Radio Italia 1 per ripartire insieme nella nostra seconda ora. Questo è sempre il gossip e servito, io sono sempre Federico, vi accompagno fino alle 15 in diretta con ancora tanti spunti che arrivano dal mondo dello spettacolo, tanta attualità in leggerezza naturalmente, con lo spazio anche per commentare tutto quello che preferite al 347 049 3131 attraverso WhatsApp con messaggi di testo oppure audio, e poi tanta musica ad accompagnarci fino alle 15. Poi ci sarà l'appuntamento con la nostra redazione, dopodiché spazio Simona Sorbara in Socializzando con la Simo in diretta fino alle 18, e ora Bob Sinclair e Kisa con I Can Wait.

0: Demi Lovato con Fest su Radio Italia 1. Beh, c'è un caso che coinvolge una coppia nota del mondo della musica e dello spettacolo italiano. Dopo ore di commenti sui social, Giorgia, la cantante, ed Emmanuel Lo hanno deciso di intervenire pubblicamente per chiarire quanto accaduto nel video che è diventato virale, come si dice, nel corso di questi ultimi giorni. La coppia è finita al centro delle discussioni dopo la diffusione di un filmato che li ritrae nel centro di Roma, mentre a pochi passi da loro un uomo rischia di essere derubato da un borseggiatore. Il video pubblicato su TikTok dall'account Narc Tattoo è stato girato in via Monte Brianzo, siamo a pochi passi da Castel Sant'Angelo. Giorgia ed Emanuello stanno salendo una scalinata quando, qualche gradino più avanti, un uomo anziano viene avvicinato da un giovane che tenta di infilare la mano nella sua tasca. Fortunatamente la vittima si accorge subito di quanto sta accadendo e riesce a mettere in fuga il presunto borseggiatore senza subire il furto. Dalle immagini sembrava che Emanuello e Giorgia si fossero accorti di cosa fosse successo, ma oggi i due hanno deciso di raccontare la loro versione dei fatti attraverso una nota congiunta pubblicata nelle Instagram Stories. Cosa hanno scritto? Purtroppo io e Manuel non ci siamo accorti di quello che è accaduto vicino a noi qualche giorno fa a Roma e ce ne siamo resi conto vedendo il video online, ha scritto Giorgia. La cantante ha poi spiegato che nel momento in cui si è verificato l'episodio, né lei né il compagno avevano percepito una situazione di pericolo. C'erano diverse persone, stavamo parlando tra noi e abbiamo sentito solo un signore chiedere ad un altro di non appoggiarsi a lui mentre saliva la scala e l'altro chiedere scusa. Non abbiamo, e aggiungo purtroppo, percepito un pericolo, una situazione in cui fosse necessario intervenire. Nel messaggio condiviso sui social, la coppia ha anche espresso dispiacere per le interpretazioni che sono emerse dopo la diffusione di questo filmato. Ci spiace leggere che sia sembrato qualcosa di diverso, perché chi conosce me o Emanuel, scrive Giorgia, sa che non siamo persone che si girano dall'altra parte se vediamo qualcuno in difficoltà. Lo stesso messaggio ovviamente è stato condiviso da Emmanuel, parole con cui Giorgia e Emmanuel Lo hanno voluto mettere un po' fine alle polemiche, sottolineando come la loro mancata reazione sia stata dovuta esclusivamente al fatto di non essersi resi conto immediatamente di ciò che stava realmente accadendo a pochi metri da loro.
1: Radio Italia 1.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Miley Cyrus con Secrets su Radio Italia 1. Un emozionatissimo Gerry Scotti è diventato davvero il dottor Scotti, del famoso spot che lo vede protagonista da molti anni, l'amatissimo conduttore della Ruota della Fortuna. Infatti ricevuto ieri nel pomeriggio la laurea magistrale honoris causa in scienze tecniche della comunicazione all'Università dell'Insubria a Varese. Alla cerimonia di consegna del titolo accademico al presentatore era presente anche la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, oltre alla rettrice dell'Ateneo Maria Pierro. Visibilmente emozionato, Gerry Scotti non ha nascosto il suo stato d'animo nemmeno nel suo discorso davanti agli studenti, anzi ha preferito sottolinearlo. L'importanza del momento, la sacralità e il rispetto che questa istituzione prevede fanno sì che io sia emozionato come per quella laurea che non ho preso 40 anni fa. L'emozione è la stessa, ha detto, riferendosi al fatto che da giovane aveva intrapreso sì gli studi in legge, abbandonati poi quando la vita lo ha spinto a costruire il suo futuro altrove. Quella laurea mai arrivata, però, come lui stesso ha raccontato in tante interviste, ha sempre rappresentato un rimpianto comprensibile, dunque che quella di oggi per lo zio Gerry sia stata una giornata davvero speciale. Nel suo discorso Gerry Scotti ha evidenziato la profonda trasformazione dei mezzi di comunicazione avvenuta nell'arco degli ultimi 40 anni. Sono cambiate tante cose, da come sono fatte i giornali a come facciamo televisione. È davvero come prendere uno della preistoria, dalla preistoria, e portarlo in un'epoca molto più evoluta. La domanda sul segreto della sua capacità di parlare a pubblici di generazioni diverse, Gerry Scotti, come sempre in maniera molto sincera, ha risposto così: ci vuole fortuna probabilmente, ma soprattutto non sentirsi mai paghi, mai arrivati, mai dottori o professori. Bisogna stare sempre dall'altra parte, essere sempre studenti.
1: Radio Italia 1.

Laura Pausini, la sua versione di Immensamente. Allora, parliamo anche un po' di TV che verrà, perché negli ultimi 2 anni in Rai i riflettori sono puntati su Stefano De Martino, no? Che dopo i successi di Made in Sud, Stasera Tutto è Possibile, ha fatto il pieno d'ascolti poi con Affari Tuoi, ma il servizio pubblico ha anche altri volti che sono garanzie in fatto di share, di ascolti. Tra questi c'è sicuramente anche Alberto Matano. E dopo molte stagioni TV in cui ha dimostrato il suo valore, prima come mezzo busto, no? Classico del TG1, poi come conduttore del pomeriggio di Rai 1 e principe del tesoretto a Ballando con le Stelle, adesso il presentatore potrebbe sbarcare in prima serata, si dice, con un programma tutto suo, uno show emotainment a cui stanno già lavorando. Emotainment sarebbe intrattenimento con le emozioni, quelli lì con la lacrimuccia, no? Se vuoi. Lo scorso maggio la società di produzione e distribuzione TV Fremantle Italy ha pubblicato sui social un annuncio particolare. Vuoi ringraziare, aiutare o fare una sorpresa a una persona speciale? Stai vivendo una situazione familiare o sentimentale difficile? Vuoi recuperare un rapporto importante? Stiamo cercando proprio te per un nostro nuovo programma TV. Insomma, sembrerebbe un po' l'annuncio anche per C'è Posta per Te. Comunque molti utenti hanno pensato che Fremantle stesse iniziando a lavorare al tanto chiacchierato Surprise Surprise, una sorta di caramba che sorpresa, che secondo molte fonti autorevoli, tra cui Davide Maggio, era un progetto che era stato pensato per Barbara D'Urso e il suo ingresso definitivo in Rai. Dopo il post in questione si è diffusa la notizia secondo la quale la TV pubblica avesse riaperto le porte alla conduttrice di Pomeriggio 5, riprendendo anche lo sviluppo della produzione di Surprise Surprise, ma non è proprio così. Il format in questione e l'ingresso di Barbara D'Urso al momento restano ancora lì in stand-by. L'annuncio di Fremantle pare riguardasse proprio lo show in cantiere per Alberto Matano. Da tempo la Rai ha in mente di riaccendere la fiacca serata del mercoledì, e così è nata l'idea di spostare il collaudato tale quale show, che molto probabilmente da settembre lascerà il classico spazio al venerdì sera. Dopo Carlo Conti, la prima serata del mercoledì di Rai 1 potrebbe passare nelle mani di Alberto Matano, con una trasmissione nel corso della quale si racconteranno storie capaci di coinvolgere emotivamente i telespettatori. Si tratta però di un progetto che ha bisogno di molto tempo per la realizzazione e che per questo motivo non debutterà nella prossima stagione TV in partenza, pronti via, no? Insomma, in autunno. A svelare in anteprima l'idea di questo nuovo esperimento televisivo è stato Hit su Affari Italiani, che ha anche fatto il nome del presentatore della Vita in Diretta. La commissione della direzione intrattenimento Prime Time era chiara: ideare un programma che potesse toccare le corde del pubblico di Rai 1 su argomenti di attualità rapportati alla vita di tutti i giorni della gente comune. Un progetto certamente ambizioso, anche per la ricerca di storie di persone che le animassero. Il personaggio televisivo a cui si era pensato per condurre questa trasmissione è Alberto Matano, che avrebbe avuto, o forse dovremmo dire avrà,

modo così e finalmente di confrontarsi con un emotainment nel prime time di Rai 1. Il giornalista e conduttore sembra essere un'ottima scelta per un programma comunque che mescola attualità e storie personali, visto che anche alla Vita in Diretta ha dimostrato di essere capace di cambiare rapidamente registro, di destreggiarsi abilmente tra cronaca, costume, argomenti più leggeri, mantenendo anche un equilibrio tra la serietà e la giusta empatia che serve per non risultare ingessato. Matano, come pochi altri in Rai, riesce a restare in quella stretta e perfetta zona grigia tra chi è troppo stucchevole e plateale nella gestione delle emozioni e chi mantiene un distacco eccessivo, non riuscendo quindi a creare una connessione magari col pubblico e con i protagonisti che ha in studio, e di questi casi insomma dicono sia pieno in Rai. Vedremo anche quanto tempo impiegherà per la partenza questo ipotetico programma di emotainment in prima serata affidato da Alberto Matano su Rai 1.

0: Repeat It, Martin Garrix con Ed Sheeran, una delle ultime canzoni uscite in queste settimane, primi giorni d'estate, tra sole, mare, momenti in famiglia anche per Natalia Paragoni. L'influencer si trova in Liguria insieme alle figlie Ginevra e Beatrice e i suoi familiari, approfittando delle belle giornate per concedersi qualche momento di relax. In riva al mare, assente almeno per ora il compagno Andrea Zelletta, l'ex tronista aveva raccontato alcuni giorni fa attraverso le sue Instagram stories che avrebbe voluto raggiungere la famiglia per trascorrere con loro l'inizio della vacanza, ma alcuni impegni di lavoro lo hanno costretto a rinunciare. Un viaggio professionale gli impedirà infatti di condividere questi primi giorni al mare con Natalia e le bambine. Nel frattempo l'influencer sta documentando sui social le sue giornate in Liguria. Nelle ultime ore ha pubblicato un carosello di foto che ha conquistato i follower, tra scorci di spiaggia, bagni in mare, dolci momenti insieme alla figlia. Ci siamo solo noi, ha scritto Natalia corredore delle immagini, una frase semplice che racchiude la ricerca di una serenità meritata. Insomma, tra gli scatti condivisi ce n'è uno particolarmente tenero che la ritrae insieme a una delle figlie sulla battigia mentre si godono il mare e il sole. Alcune fotografie mostrano invece Natalia immersa nell'acqua cristallina o rilassata sulla spiaggia. A catturare l'attenzione dei follower è stato anche il look scelto per la giornata al mare. Natalia ha indossato un elegante costume intero bianco, reso ancora più originale da una grande rosa rossa applicata al centro del décolleté, un dettaglio romantico che richiama perfettamente il suo foulard scelto per completare l'outfit. La bandana infatti riprende gli stessi colori del costume, fondo bianco decorato da piccole roselline rosse in perfetta armonia con il costume. È un'estate sicuramente con un sapore diverso, Natalia Paragoni lo sa bene, per questo proverà a godersi ogni minuto, ogni istante, perché sta affrontando un momento particolarmente delicato della sua vita, all'ottavo mese della sua seconda gravidanza, scoperto di essere affetta da un tumore, un linfoma di Hodgkin. Dopo la nascita della figlia ha iniziato il percorso di cure, nei giorni scorsi ha raccontato ai suoi follower uno degli effetti collaterali della chemioterapia che ben conosciamo, insomma le chiama infusione, la perdita dei capelli. Per prepararsi a questo cambiamento aveva deciso di accorciarli progressivamente fino a lasciarli andare del tutto. Anche il foulard che indossa nelle foto condivise sui social si inserisce proprio in questo percorso, diventando insomma un accessorio che unisce stile e forza in un momento tanto complesso.
1: Radio Italia 1. Quando

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 45.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, la canzone che ci porta i saluti per quest'oggi. Tra pochissimo le news, poi subito dopo arriva la Super Simo e Simona Sorbara, socializzando con la Simo in diretta fino alle 18. Noi ci risentiamo domani sempre dalle 13. Ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Colazione di lavoro sul tema far fronte alle crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente al G7 di Evian con i presidenti di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar, dopo una mattinata dedicata all'Ucraina dove il presidente Zelensky, che chiede i Patriot, e un colloquio anche con Trump. Il presidente americano ha fatto un punto stampa in tarda mattinata e ha ribadito l'Iran non avrà mai il nucleare, confermando che il documento con la prima parte dell'intesa sarà firmato venerdì a Ginevra e immediatamente sarà riaperto lo stretto di Hormuz. Rimangono contrastanti però le versioni di Washington e Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Arganci ribadisce che l'accordo in due tempi, e precisa se Israele rimane in Libano, si configura una violazione del memorandum. Diversi dettagli rivelati dal vicepresidente J.D. Vance, che secondo indiscrezioni stampa avrebbe avuto un infuocato confronto telefonico con Netanyahu, che ha ribadito Israele fuori dall'accordo, rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. È stato ritrovato nel canale Malgar, luogo nel quale si concentravano le ricerche, il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne, reo confesso assassino di Livenza nel veneziano. Il delitto ha scosso la comunità ma lascia anche molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Alla base del movente un dissidio tra il giovane e la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Sempre più famiglie in difficoltà e lavoratori poveri. E quanto emerge dal rapporto La povertà in Italia, basato sui dati della Caritas, nel 2025 l'associazione di volontariato in Italia ha accompagnato oltre 282.500 persone, il numero più alto mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita del più 1,7%. Sport, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle in Germania. Il tennista azzurro batte il kazako Bublik 7-6-6-1 e vola agli ottavi di finale contro il belga Collignon. Ieri, nello stesso torneo, Flavio Cobolli è stato eliminato dallo statunitense Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simona Sorbara, martedì 16 giugno, sono le 15.09, belli accaldati, abbronzati, andiamo in onda per le prossime 3 ore, fa caldo anche oggi, quindi sicuramente adesso mi metterò a leggere e ascoltare i vostri messaggi, parleranno di questa temperatura molto molto molto calda, molto molto alta ed è ancora primavera, quindi immaginiamo dove arriveremo, speriamo di no. Intanto arriviamo sani fino alle 18, questa è la cosa più importante, con la bella musica National International di Radio Italia 1, socializzando con la Simo, andrà a curiosare anche quest'oggi cosa avranno combinato e fatto i nostri artistoni e i nostri vipponi, e lo leggeremo dalle loro pagine social, il tutto anche contornato dai vostri messaggi. Tra poco vi ricorderò anche il numero di WhatsApp sul quale mandarli, ma iniziamo alla grande perché sento già in sottofondo Save Me Tonight, Jennifer Lopez e David Guetta, che suona qui su Radio Italia 1.

azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Non dirmelo a me. Next.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone, 0. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

0: Manson Bone, Mexico Magical. Allora vi ricordo il numero di WhatsApp durante le nostre dirette, potete mandare i vostri messaggi al 347-049-3131, lo ripeto 347-049-3131, numero importantissimo per scegliere le vostre canzoni, quindi fare le vostre richieste, le vostre dediche, argomentare sulle nostre news, ovviamente raccontarci come state, diteci da dove ci state ascoltando, se state dando gli esami, se siete degli studenti, e parlateci un po' di voi, ma soprattutto se avete un link di news curiose che trovate nel web, mandatecele, perché le argomenteremo insieme, verificheremo che non siano delle fake news, ne parleremo insieme. La prossima non è una fake news, è un video virale di un gatto che sale sul palco, forse qualcuno ha già capito. Fra poco
1: Radio Italia 1.

0: del giorno, questo è già da qualche giorno che gira effettivamente sui social. Gatto sale sul palco e interrompe lo spettacolo di Romeo e Giulietta. Questo video diventa virale, è successo veramente, l'abbiamo guardato e riguardato. Un gattino ha rubato la scena durante lo spettacolo Romeo e Giulietta, ha messo in scena, siamo in Turchia, l'animale è salito sul palco proprio nel momento più drammatico, mentre Romeo giace senza vita a terra e Giulietta si dispera. Nel video, che viene pubblicato su Instagram dalla protagonista, tra l'altro, da questa Tania Borger, si vede che quest'ultima cerca di portare avanti la rappresentazione, di spostare il ballerino brasiliano mentre il gatto gioca con i suoi capelli, e fa ridere da morire, ragazzo. Guardatelo, ragazzi, perché è veramente incredibile quello che può succedere in un live. Però cosa poter dire ad un gattino così? Niente, la gente ovviamente si è anche un po' commossa e si è anche un po' divertita, nonostante fosse il momento più tragico ovviamente di questa commedia bellissima che amiamo. Però alla fine lo spettacolo è finito quasi in bellezza, possiamo dirlo?
1: Radio Italia 1. Excuse.

0: Elisa Corrugiada e la richiesta di Eleonora al 347-049-3131. Grazie Eleonora per averla scelta. Anche oggi voglio andare a salutare tutti i nostri Radio Tele Unici, i ragazzi, gli studenti che stanno dando gli esami, quindi sono lì sui libri che stanno studiando in questo momento, anzi sicuramente si stanno riposando. La mattinata è stata lunga, quindi mi raccomando, riposatevi. Noi vi facciamo tantissimi in bocca al lupo e scriveteci al 347-049-3131.
1: Radio Italia 1.

0: Saif, buona domenica, uno dei più amati, dobbiamo dirlo, lui è uno dei più amati tra i giovani usciti da Sanremo, quindi gli facciamo tantissimi in bocca al lupo, tantissime visualizzazioni, tantissimi click e tantissimi like ovviamente sui social, quindi uno dei personaggi del momento sicuramente. Personaggio che invece non tramonta mai, sempre bella, la nostra Elisabetta Canalis, che sarà la nuova conduttrice di Tu sì che vales. Ecco, proprio in questo momento abbiamo questo ok, quindi sarà lei affiancata da Martin Castrogiovanni e torna in TV, appunto sarà la conduttrice di Canale 5, su Canale 5 di Tu sì che vales, lo rivela proprio il settimanale Chi, quindi noi lo prendiamo lì e lì la notizia, prenderà il posto di Giulia Stabile, la ballerina di Amici che sarà, che appunto è impegnata nel tour mondiale, e quindi la nostra ex velina sarà affiancata da rugbista, da un lottatore di arti marziali, e condurranno appunto Tu sì che vales, e in giuria saranno presenti sempre De Filippi, Paolo Bonolis, Luciano Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli in qualità di giurata del popolo.
1: Radio Italia 1.

0: Durezza con il loro Porno, ultimo singolo per loro, quasi terminata la prima ora di Diretta e Compagnia della Simo, ma ce ne sono altre due. Fatemi sapere da dove ci state ascoltando al 347-049-3131, fateci sapere se avete caldo anche voi, ma ci siamo noi a tenervi compagnia. Vi rinfreschiamo la giornata con la musica qui su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il testo dell'intesa Stati Uniti-Iran potrebbe essere diffuso tra qualche giorno, lo precisa il presidente americano Trump in un punto stampa dopo la bilaterale con l'emiro del Qatar. Tamim bin Hamad Al Thani, mediatore nei colloqui tra Stati Uniti e Iran per il memorandum d'intesa che sarà firmato venerdì a Ginevra. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi, completamente, non solo per 60 giorni, ha ribadito il presidente, smentendo ancora una volta le indiscrezioni e le dichiarazioni che arrivavano da Teheran. Da Trump anche un richiamo al senso di responsabilità per Netanyahu ed Israele, dove il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato: le forze di difesa israeliane rimarranno nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Il ministro degli esteri iraniano Arghaci precisa che se Israele rimane in Libano si configura una violazione del memorandum. E il G7 riunito in Francia ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina, incluso il meccanismo che utilizzerà i profitti dei beni russi congelati per finanziare un prestito pluriennale destinato alla difesa e alla ricostruzione. I leader hanno ribadito che la Russia resta responsabile dell'escalation e che il supporto all'Ucraina continuerà finché necessario. È stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina, ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como. È indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Mondiali, attesa per l'esordio di Francia e Argentina. I transalpini di Mbappé e Dembélé dalle 21 sfidano il Senegal a New York. I campioni del mondo in carica, capitanati da Leo Messi, sono in campo dalle 3 di notte italiane contro l'Algeria a Kansas City. A mezzanotte spazio anche a Iraq-Norvegia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Ernia con Berlino apre la seconda ora di diretta in compagnia della Simo, socializzando con la Simo. Sto leggendo i vostri messaggi, in tantissimi oggi avete visto il post di ultimo, allora tra poco ne parliamo, ma prima salutiamo Alessandra che è al 347-049-3131, ci chiede proprio di ascoltare l'ultima canzone di ultimo, ovvero Romantic. Noi te la facciamo ascoltare e poi parliamo di lui, perché ha postato tantissimo sui suoi social quest'oggi, quindi ne parliamo insieme a fra poco.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Listeners, lei è dito nella piaga, ma vogliamo parlarvi di ultimo. Perché? Perché guardando un po' i suoi social ha postato finalmente i primi disegni del palcoscenico di questo ultimo 2026, La Favola per Sempre, questo evento concerto in programma il prossimo 4 luglio. Quindi a meno di 20 giorni proprio da questo live di Tor Vergata, e proprio anche nella settimana di uscita del nuovo album di inediti, Il giorno che aspettavo, Ultimo pubblica le prime immagini di quello che sarà il palco del live del Reco, con numeri e dimensioni impressionanti. Tra l'altro il palco sarà lungo 140 metri, ci saranno 34 torri della struttura di 33 metri di altezza, 2500 metri quadri di schermo LED ad alta risoluzione, insomma una cosa pazzesca, ragazzi. E lui finalmente è felicissimo, posta questa piantina e dice: abbiamo fatto le cose in grande. Quindi c'è praticamente tutto il palco, lo potete vedere, veramente molto molto bello. E mi fa un po' riflettere, pensando un po' a quello che ha detto Cesare Cremonini, no? Che alla fine i concerti adesso sono così o non te li godi nemmeno più, mentre invece una volta non c'era assolutamente niente, c'era la band che suonava, a malapena c'era forse un fondo palco con una scenografia magari orrenda e ti andava bene anche così. Ora invece siamo abituati a questi palchi incredibili, a questi LED luminosi, a queste luci, fuochi d'artificio, quindi è diventato più uno show che non un vero concerto. Però la tecnologia va avanti ed è giusto anche che ci si rinnovi nei live.
1: Radio Italia 1.

0: Grant, la più bella del mondo. Si parla di esami, si parla di ragazzi, ovviamente si parla anche del che cosa si ascolta prima degli esami, mentre si magari si studia, si è finito di studiare. Vabbè, il brano più iconico ovviamente in cima a tutte le classifiche rimane quello di Antonello Venditti con Notte prima degli esami, che è diventata proprio un vero rito, no, generazionale. E secondo anche i dati di questo osservatorio che si chiama scuola.net, oltre a questa canzone ci sono anche le canzoni ovviamente con sonorità un pochettino più urban e latine, come per esempio Ossessione di Samurai J, che ci ascoltiamo tra poco, Fred De Palma, La Testa Gira per esempio, facciamo un esempio, ma piace anche tantissimo ai giovani ascoltare Fulminacci, Madame con Marrakesh, Blanco ed Elisa. Quindi c'è anche spazio per la musica di oggi, ma l'iconica Notte prima degli esami ovviamente ascoltata da tutti. Siccome invece ci avete richiesto Samurai J con la sua Ossessione, fa parte della vostra playlist, ce l'ascoltiamo subito, tra pochissimo, vero? Allora ascoltiamoci prima il nostro Muoversi in Piemonte, hai ragione regia, così se sono nel traffico gli diamo qualche indicazione, vi darà sicuramente una mano, e poi ci ascoltiamo Samurai J con Ossessione.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Novara fra Novara Sud e Trecate in direzione Cameri. Sono dunque possibili disagi e rallentamenti. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta al momento regolare. Ci occupiamo infine della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 118 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Marentino in fascia oraria 8-19. Per il momento è tutto, buon proseguimento di giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

questa Amore, anche lei comunque nella playlist dei giovanissimi che stanno ascoltando le canzoni per rilassarsi un po' durante queste giornate piene di esami, quindi salutiamo ancora tutti gli studenti. La cantante Bonnie Tyler fuori dal coma, meno male, leggiamo questa notizia da TG24, ma è ancora in gravi condizioni, quindi la star 75enne di origine gallese era stata indotta in coma in un ospedale di Faro in Portogallo dopo un intervento chirurgico d'urgenza. Noi avevamo dato la notizia un po' di settimane fa, è uscita dal coma appunto dopo questo intervento chirurgico, però le notizie non sono ancora buone per lei, perché comunque rimane in condizioni gravi, è in terapia intensiva, leggiamo proprio da TG24. I suoi medici però rimangono fiduciosi che si riprenderà bene, ma ci vorrà tempo. Tra l'altro lei aveva previsto dei live estivi, sono state cancellate tutte le date o rinviate. Comunque noi speriamo veramente che si riprenda e che possa continuare a vivere di musica come ha sempre fatto, come ha sempre regalato tutti i suoi fans.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Enrico Nigiotti con la sua Maledetti Innamorati. Allora, visto che parliamo di studenti, tra gli studenti che canteranno anche note degli esami, tra gli studenti che si metteranno sui banchi per la maturità, ci sarà anche un maturando d'eccezione, ovvero Pupo. Esatto, alla soglia dei 71 anni il nostro cantante di Gelato al Cioccolato ha deciso di tornare sui banchi di scuola per sostenere l'esame di maturità, quindi chiude un capitolo rimasto in sospeso da quando era ragazzo, ovvero prendere il diploma. Hai visto, non c'è mai limite, ragazzi, si va, la vita è bella per quello, perché ogni giorno si può rilanciare, ogni giorno si possono mettere obiettivi. Vabbè, ovviamente c'è anche chi 90 anni vuole correre la maratona, certo ragazzi, assolutamente. Comunque le parole di Pupo sono questi, e oggi alla soglia dei 71 ho deciso di tornare a scuola e diplomarmi, ha scritto su Instagram. Quindi l'artista ha poi spiegato che affronterà l'esame insieme ai ragazzi maturandi, quindi giovedì e venerdì prossimo sarò anch'io in mezzo a tutti i giovani maturandi per cercare di superare l'esame più temuto, la maturità, una scelta che, come racconta lui stesso, non nasce da una necessità pratica ma da un bisogno personale. Lo so che tecnicamente non mi servirà a niente, ma servirà a me per aumentare l'autostima e la fiducia in me stessa. Allora in bocca al lupo, e facci sapere anche con quanto uscirai, con che voto uscirai dalla maturità, caro Pupo.

0: La sì, ma allora mi fate salutare tutte le persone che ci stanno, tutti i Radio Italia Unici che ci stanno ascoltando dai loro negozi, dai loro bar, comunque dai loro, dalle loro attività commerciali e non. Io in particolar modo devo salutare Ludo. Ciao Ludo, grazie per essere sintonizzata sempre con noi, lo so che ci sei, quindi è una compagnia reciproca. Grazie a voi e anche a tutti coloro che scrivono al 347-049-3131, ci fate tantissima compagnia, ma come dico è reciproca. C'è ancora un'ora in compagnia della Simo fino alle ore 18 con la bella musica National International, i vostri messaggi, i nostri pipponi, i nostri artistoni e tante novità ancora fra poco.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali. Dopo Brasile, Germania e Spagna è il turno di Francia e Argentina, che si preparano al debutto contro Senegal e Algeria. Dopo quattro pareggi si riparte dal MetLife Stadium di New York. Per noi Gianni De Gaetano.
6: Chissà se si accendono finalmente le stelle sopra il cielo del mondiale, finora illuminato da qualche timido bagliore, nulla più, compresa l'apparizione di Lamine Yamal, che seppur fuori classe vestito da ragazzo, nulla può in 20 minuti nella Spagna, ipnotizzata dalle manone del quarantenne portiere capoverdiano Vosigna. Ma sul red carpet stasera sfilano piedi e palloni d'oro da Kylian Mbappé, nella Francia vice campione che alle 21 incrocia il Senegal, a Leo Messi, nome tutelare dell'Argentina alla caccia del bis iridato, primo ostacolo l'Algeria. Aggiungete anche gli scudieri dei fenomeni, altrettanto luccicanti, dai paladini del PSG Dembélé 2, padrone d'Europa da 2 anni di fila, a quel Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, campione d'Italia, che sa solo far gol. Altrettanto succulento l'appuntamento di mezzanotte, in cui il bomber dei bomber Erling Haaland, 50 gare e 55 reti con la Norvegia, che fa il suo esordio con l'Iraq. Domani alle 6 del mattino a colazione Austria-Giordania.
5: In Serie A il Valser delle panchine comincia a prendere forma. Dopo l'ultima esperienza al Manchester United, Ruben Amorim ha firmato il contratto con il Milan, che lo legherà al club rossonero fino al 2029. Voltiamo pagina, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle in Germania. Il tennista azzurro supera il kazako Alexander Bublik 7-6-6-1 e vola agli ottavi di finale contro il belga Rafael Collignon. Ieri, nello stesso torneo, Flavio Cobolli è stato eliminato dallo statunitense Francis Tiafoe. Intanto Jannik Sinner scalda i motori in vista di Wimbledon. Il numero uno al mondo debutterà il 29 giugno da campione in carica. Domani l'arrivo a Londra. Siamo al basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano. Le scarpette rosse, avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. Proprio ai tifosi si aggrappa il coach dei padroni di casa, Neven Spaghia.
7: Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro Taliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio.
5: Così invece il coach dei Meneghini, Peppe Poeta.
8: Sappiamo che è una squadra dove appena abbassiamo l'intensità prendiamo 9-0, è incredibile. La realtà dei fatti è che è una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi ci aspettiamo sicuramente ancora tanto, eccoci.
5: In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, palla 2 ore 20. Ed è tutto.
0: Radio Italia 1.
9: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
10: No, nel senso lato.
9: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
10: Devi darmi tempo.
9: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Dress con Introvabile apre la terza ora di diretta in compagnia della Simo. Che belli i nostri ragazzi che stanno scrivendo al 347-049-3131. Devo dire che stanno scrivendo anche coloro che non stanno dando gli esami, quindi che sono fortunatamente in vacanze, quindi sono lì che si mangiano i gelati, ci fate i selfie, che sono a correre, anche se fa un caldo incredibile. Come fate a correre con questo caldo? Però che meraviglia, state all'aria aperta, per carità, l'abbiamo detto gli scorsi giorni, ragazzi, voi che potete uscire, andare a fare le camminate, state nei boschi, nella natura, via, lanciate il cellulare almeno per quell'oretta al giorno e godetevi veramente le meraviglie della natura, ma non soltanto la natura, magari andate a farvi un bel giretto, vi rilassate in città, vi prendete il gelatino, state con gli amici e vi passa un po' prima di arrivare magari alla super vacanza, perché se poi i genitori lavorano difficilmente i ragazzi riescono ad andare in vacanza prima. Il salutone invece, come abbiamo detto prima, agli studenti che stanno sui libri in questo momento. Comunque coraggio, c'è anche Pupo, abbiamo detto prima che ha 71 anni, si sfida e vuole prendere assolutamente il diploma, quindi è lì che farà anche lui la maturità come tutti voi. Tra poco parleremo di questa rivoluzione su Mediaset, parliamo di Zelig, che abbiamo parlato di Tusi Kevales, che appunto verrà presentato da nostra Elisabetta Canalis, e chi arriverà invece a Zelig, ne parliamo tra poco. La tua

0: Giovanotti Alfa con la loro Buon Vento. Beh, buon vento in casa Mediaset, perché si rivoluziona un po' la conduzione di Zeli, che siamo molto molto contenti. Intanto, vabbè, devono ufficializzare i palinsesti televisivi per la prossima stagione autunnale e invernale, però secondo i rumors potrebbe esserci la nostra Michelle Hunziker quasi certamente alla conduzione di Zeli, che è pronta a prendere il timone dello storico show che ha festeggiato il prestigioso traguardo dei 30 anni, ma insieme a lei, che ci sarà una coppia pazzesca che ci farà ridere tantissimo, ovvero Ale e Franz. Quindi il trio raccoglie così il testimone da Claudio Bisio, Vanessa Incontrada, storici conduttori che ci hanno fatto ridere veramente tantissimo, per appunto aprirsi a Michelle Hunziker e Ale Franz. Beh, saremmo molto contenti se fosse così, assolutamente sì. E poi, come abbiamo iniziato, le sorprese appunto non finiscono qui, perché la nostra bellissima Elisabetta Canalis invece prenderà il timone di Tu sì che vales. Quindi un po' di cambiamenti in casa me, ma avremo la conferma poi, dopo, quando sarà ufficializzato il palinsesto.
1: Radio Italia 1.

0: Sara Sattei, Enrico Nigiotti. Ci piacciono tantissimo questi featuring tutti italiani di queste nuove canzoni che stanno uscendo, che sono uscite per l'estate. Quale sarà la canzone Summer, la canzone vincitrice di Radio Italia 1, proprio quella che accompagnerà le vostre notti estive? Vabbè, lo potete scegliere voi, ce lo direte poi dopo quest'estate al 347 049 3931. Qual è la canzone che vi ha tenuto compagnia per questa estate che pare sia rovente, roventissima, sarà un'estate molto caliente, e quindi sceglietela bene, perché poi noi ai primi di settembre andiamo sempre poi a decidere qual è stata, in base proprio alle vostre richieste, la canzone estiva più amata, più richiesta, più ascoltata, più ballata dai nostri Radio Italia 11. Quindi ricordatevi il 347 049 3131, e vi lasciamo un po' di compiti per le vacanze, quindi incominciate ad ascoltarle bene bene bene bene per poi dirci quale sarà la vostra preferita.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori lungo la provinciale 154 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Bosco Marengo in fascia oraria 8-18. Vi anticipiamo infine che per lavori sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto fra Baveno e Arona in direzione Genova. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: come in questo momento, c'è una polemica in corso veramente assurda. Praticamente loro stavano camminando per sulle scale, praticamente mano nella mano, e un signore è stato scippato vicino a loro, quindi qualcuno ha accusato praticamente che Giorgia e Emanuele loro non si sono fermati per aiutare questo signore, ma loro sui social stanno dicendo che purtroppo non si sono accorti assolutamente di nulla, hanno soltanto sentito un signore che parlava, che chiedeva, diceva un altro, di non appoggiarsi a lui mentre saliva le scale, si chiedevano scuse, quindi andavano per la loro strada tranquillamente a Roma in una scalinata, e sono stati attaccati sui social perché ecco non vi siete fermati ad aiutare quel signore. Veramente siamo alla follia, no? Quando si può massacrare un personaggio pubblico arriva sicuramente il leone da tastiere, poi inizia uno e c'è tutto il caprone, perché poi arriva la esatto, arriva poi, no, le pecore con il gregge. Quindi non se ne sono accorti, poverini, è successo dietro le loro spalle, quindi non è che loro non sono due che prestano soccorso se succede qualcosa, ma veramente addirittura doversi scusare mi sembra un po' troppo. Però questo è quello che succede, quindi rompono finalmente il silenzio dopo le accuse ricevute negli ultimi giorni. Stiamo parlando di Giorgia e Emanuele, è diventato virale anche sui social questo video che ritrae la coppia mentre è in giro per Roma, e l'attenzione però si concentra altrove perché salendo le scale al loro fianco si è consumato un tentativo di scippo. Ma se non se ne sono accorti, puntini puntini puntini, vabbè, ovviamente quando si è sotto i riflettori possono capitare anche queste cose.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Rosa Chemical con la sua Mamma Mia. Allora facciamo i complimenti e le congratulazioni, congratulations a Gerry Scotti, dottore honoris causa, emozionato per quella laurea che non ho preso 40 anni fa. A proposito di esami, no? Il conduttore è stato insignito della laurea in comunicazione dall'università Mai Sentirsi Arrivati. Siamo molto molto contenti. Università di Varese. Alla cerimonia di consegna del titolo accademico era presente anche la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, oltre che alla rettrice dell'Ateneo Maria Pierro. Molto molto molto emozionato, non ha nascosto il suo stato d'animo nemmeno nel suo discorso davanti agli studenti, anzi ha preferito sottolinearlo. L'importanza del momento, la sacralità e il rispetto che questa istituzione prevede fanno sì che io sia emozionato come per quella laurea che non ho preso 40 anni fa. L'emozione è la stessa, ha detto, proprio riferendosi al fatto che da giovane aveva intrapreso gli studi in legge, abbandonati poi quando la vita lo ha insomma un po' spinto a costruire il suo futuro altrove. Quella laurea mai arrivata, finalmente oggi è qui con me e siamo molto molto contenti, e quindi facciamo le congratulazioni, i complimenti allo zio Gerry, che finalmente possiamo chiamare dottore.

Allora, dopo di me non ci sarà Sergio Melito, quindi ci sarà la nostra rotazione musicale. Potete ascoltare le vostre canzoni preferite, segnatevi quelle che vi piacciono di più, di modo da poterle poi scegliere durante le nostre dirette che vanno dalle 9 alle 20, in questo periodo dalle 9 alle 18. Allora, io voglio salutare tutti i fans di Ligabue che oggi hanno scritto perché domani sera c'è il Liga qua a Torino all'Allianz Stadium, e tutti mi avete chiesto una canzone del Liga, quindi io stasera voglio chiudere con una canzone del Liga. Ci vediamo domani sera allo stadio, farà un caldo incredibile ragazzi, però non si può non andare a vedere questi eventi su Torino bellissimi. C'è stato Tiziano Ferro e ci sarà Ramazzotti e c'è stato Max Pezzali, quindi tutti andare a vedere, andare ad ascoltare la musica dal vivo. Allora salutiamo tutti i ragazzi che hanno richiesto il Liga, noi ci riascoltiamo domani, sento già in sottofondo, ragazzi, noi ci riascoltiamo domani sempre dalle 15 alle 18 qui su Rai Italia 1 in compagnia della Simo. Vi auguro una splendida serata, fate i bravi mi raccomando, ma non vado via se non dico la mia frase storica. Have a nice day baby, ciao ciao, a domani della Simo, arriva il Liga, balliamo sul mondo, a domani.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ucraina e Iran, i due capitoli che rimangono al centro della seconda giornata del G7 a Evian in Francia. Trump torna sull'accordo con l'Iran, ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare. Ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma Lucerda non ha più a Ginevra. Ma si acuisce il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto Libano, dove è effettuato anche oggi raid. Per la prima volta critiche esplicite da parte di Trump. Israele dovrebbe stare attenta, non dovrebbe abbattere un intero palazzo pieno di civili per colpire una sola persona. E il G7 ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con nuove forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita da attacchi russi, fa sapere Kiev. Ci sarebbe un dissidio tra il giovane la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia alla base dell'omicidio di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza nel veneziano. Il corpo della donna è stato ritrovato nel canale Malger, luogo nel quale si concentravano le ricerche. Il delitto lascia molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo poi nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Basket, match point, scudetto per l'Olimpia Milano, le scarpette rosse avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, di nuovo davanti ai propri tifosi. Palla a 2, ore 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una buona serata agli ascoltatori. In apertura la tangenziale di Torino. Per traffico intenso il traffico è rallentato fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Casella e Bruere in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia. Sono presenti code per traffico intenso fra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione Frejus. Ci occupiamo infine proprio del traforo del Frejus per lavori di manutenzione. Dalle 23 di questa sera alle 5 di domani mattina la galleria sarà chiusa in entrambi sensi di marcia. Con questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

sa che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: ma c'è ancora del via.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nel secondo giorno del G7 di Evian dominano i dossier Iran-USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra, dal vicepresidente Vance e dal negoziatore Galibaf. La trattativa però si complica con Israele. Il ministro Katz ribadisce che l'esercito dello Stato ebraico non lascerà Libano, Siria e Gaza. Teheran accusa Israele di violare già lo spirito dell'intesa e ambienti vicini a Hezbollah avvertono che l'Iran non firmerà senza un ritiro israeliano. Intanto media iraniani parlano di un allentamento del blocco navale americano smentito da Trump. A Mykonos in Grecia è morta una donna italiana che stava festeggiando il suo addio al nubilato. Fatale un incidente stradale, gravemente ferita la sua amica che conduceva l'automobile. La 37enne deceduta era originaria di San Giovanni di Valdarno nell'Aretino ed era madre di una bambina.
0: L'economia.
2: Nelle ore del G7, dove Trump tiene banco, arriva il via libera del Parlamento europeo in seduta plenaria a Strasburgo all'accordo commerciale sui dazi raggiunto dalla UE e gli Stati Uniti e annunciato nell'agosto del 2025. Gli eurodeputati approvano due atti legislativi che attuano gli impegni tariffari. Il regolamento principale, in particolare, elimina i dazi sulle merci industriali degli Stati Uniti e prevede l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Per questo Parlamento e Consiglio UE hanno previsto un meccanismo di salvaguardia in caso di un aumento delle importazioni capaci di compromettere l'industria e il settore agricolo. Dopo l'approvazione del Parlamento spetta al Consiglio approvare la nuova normativa che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Il governo tedesco ha respinto l'offerta pubblica di scambio ostile lanciata da Unicredit su Commerzbank, definendo l'approccio aggressivo da parte del gruppo italiano e giudicando la sua offerta inadeguata. Berlino detiene il 13% della seconda banca privata del paese. La decisione arriva mentre Unicredit nella fase finale della sua offensiva, avendo da poco superato la soglia del 30% del capitale nelle scorse ore. E il titolo Unicredit vola in borsa più 4%, bene tutti i titoli del settore bancario. Piazza Affari rinnova i suoi massimi con l'indice FTSE MIB che chiude a più 1,1%, il mercato azionario migliore in Europa. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Scendono ancora le quotazioni degli energetici, nonostante i nodi ancora da sciogliere si fa più credibile la riapertura dello stretto di Hormuz a partire dal memorandum di intesa che deve essere firmato venerdì, e il Brent scende sotto gli $80 al barile per la prima volta in 3 mesi sulla scia dell'accordo tra Iran e USA. Il petrolio di riferimento per l'Europa ha perso il 4,3%, portandosi al $79,61 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

0: Miami.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruera in direzione Frejus, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Serra Valle Scrive e Vignole Borbera in direzione Genova. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Siamo ritornati lui.

0: piccolo uomo.
1: Radio Italia 1.
2: Non è per niente divertente

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 20 e un minuto.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Medio Oriente e Ucraina, i due capitoli al centro dell'agenda del G7 francese, consistenti i passi in avanti in entrambi i dossier. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Nel secondo giorno del G7 di Evian, in Francia, dominano i dossier Iran, USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum d'intesa sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra. A firmare saranno il vicepresidente americano Vance e il negoziatore iraniano Ghalibaf. La trattativa però si complica con Israele, che non vuole allentare la presa su Libano, Siria e Gaza. E poi continua la raffica di dichiarazioni da una parte e dall'altra, in apparente e non solo apparente contraddizione. I media iraniani, per esempio, parlano di un allentamento del blocco navale americano, smentito da Trump. Sempre al G7 francese, sul capitolo ucraino, Zelensky incontra Trump per la prima volta dopo 6 mesi in un trilaterale con Macron. Il G7 approva nuove forniture militari a Kiev e ulteriori sanzioni su petrolio e gas russi, mentre il presidente americano sostiene di aver sentito Putin e che Mosca debba trovare un accordo per la pace. Sempre al G7 di Evian, a margine, colloquio definito cordiale tra Meloni e Trump dopo mesi di gelo tra Washington e Roma, con la premier che richiama sulla necessità dell'unità dell'Occidente.
3: Può riprendere il processo a Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphilia a Roma, lo hanno stabilito i giudici della Corte d'Assise, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. Davanti a fatti di questa gravità non possono esserci scorciatoie, coperture narrative o sospensioni fondate su quadri che, alla prova del tempo, mostrano tutta la loro fragilità, si legge nell'ordinanza. La prossima udienza è fissata il 6 luglio. Blitz antiterrorismo della Polizia di Stato. 7 le persone arrestate dalla Digos di Roma su disposizione della procura avrebbero costituito una cellula terroristica anarchica che aveva tra gli obiettivi quello di rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime di 41 bis. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità di Roma, che provocò gravi danni all'infrastruttura con un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Quest'operazione è un duro colpo a chi pensa di poter minacciare la sicurezza della nazione, ha scritto la premier Giorgia Meloni su X. Sport, calcio, Francia, Senegal, Iraq, Norvegia, Argentina, Algeria, tutto pronto per un'altra notte mondiale. Dopo 4 pareggi di fila, si riparte dai Blues alle 21 italiane, poi il turno della nazionale di Haaland. Alle 3 di notte invece spazio ai campioni in carica guidati in campo da Leo Messi. Milan è ufficiale l'arrivo di Ruben Amorim, ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino in corrispondenza dello svincolo di uscita di La Loggia in direzione Milano. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi informiamo infine che per lavori lungo la A6 Torino-Savona dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Altare e Ceva in direzione Torino. Con questo è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Radio Italia 1.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. La tua

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: Come si fa a sopravvivere alla

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

0: Meglio di no.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Bam bam, bambina.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 2:01.
0: Radio Italia 1.
2: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile.